0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 2:02.
2: Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Sorriso.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

poi si dice ci sentiamo. Lo credi amico e invece non lo senti più. Ma l'amicizia è un sentimento serio che ha più valore

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 2:59.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: Por

0: quando la notte arriva, arriva Radio Sorriso.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: in aria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
1: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
2: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
3: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 63 612.
6: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
10: Ah, da quando ho applicato schermo terrazzo non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
9: L'ha applicato da sola?
10: Ma certo, pennello, polso e voilà!
9: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazzo, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazzo Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Romagna su Radio Sorriso, 12 minuti dopo le 6 del mattino. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Con che coraggio, direte voi, ci dai il buongiorno. Una giornata che si presenta mula e piovosa come quella di ieri, ma io godo quando ci sono giornate come queste. Godo quando ci sono giornate come questa, perché quando finisco alla radio, e se finisco alla radio, perché le giornate sono sempre molto lunghe, voi mi sentite fino alle 9, però le mie giornate vanno avanti, gli impegni qui con la radio sono tanti. Quando vado a casa mi stravacco sul divano e non mi muovo più, non mi muovo più, addirittura mi vengono a portare la pappa perché si preoccupano che io non mangi, Vabbè, che belle queste giornate. Vabbè, dai. Voi come siete messi? Avete esaurito tutta la vostra energia? Avete scaricato la Duracell in questi 4 giorni? Cosa avete combinato? Dove siete stati, lazzaroni che non siete altro?
1: Graffiami! Ma di pace, sazzami!
0: Ciao!
1: Buongiorno tesoro, buon mercoledì!
0: Grazie, sì, perché oggi ricordiamole, mercoledì è il giorno 3 del mese di giugno, sesto mese dell'anno 2026. Tra poco noi saremo in onda con quello che è il primo appuntamento delle nostre giornate, l'appuntamento oroscopo.

su Radio Sorriso, e alle 6:19 via Tacabanda. Primi tre segni. Si parte con il segno dell'Ariete, cercate di essere meno rigidi sulle questioni di principio, gli altri possono avere validi motivi per pensarla diversamente. Con la Luna in quadratura rischierete l'armonia di coppia, nervosi e facilmente irritabili, vi tirerete addosso qualche critica da parte della persona amata. Toro, sarà una giornata un po' banale per i vostri gusti, non potete trattenervi dal fare progetti per renderla più piacevole. L'amore andrà bene per i più giovani, per i più anziani invece il dialogo di coppia andrà a rilento. Gemelli, frenate l'impazienza, aspettate che siano gli altri a scommettere sulle vostre capacità proponendovi un avanzamento di carriera. Per gli appuntamenti romantici è il momento giusto, cari gemellini. Le sferzate di energia di Marte vi renderanno molto vitali in amore. E adesso uno che canta l'amore, guarda, in una maniera incredibile, direbbe qualcun altro, eh. È Omar Codazzi qui su Radio Sorriso con Poeta di una sera.

0: di sorriso, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Se avete aperto gli occhietti da poco, oggi è una bella giornata. È una bella giornata piovosa, perché anche da giornate come questa noi vediamo sempre il bello, no? Bello di ascoltare la nostra musica preferita, in primis, no? Ascoltare la nostra radio preferita, è vero, amico di Campalto?
1: Buongiorno Giovanni, scusami, ma qua i telefoni fa combattere. Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Lei Campalto, che vi auguro un buon mercoledì a tutti. Ciao.
0: Modo di dire, fa combattere, vuol dire che i telefoni fanno i dispetti e non vanno come dovrebbero. Allora, vediamo, andiamo di qua.
2: Buongiorno guys, io sì, non godo guys. Per niente.
0: A noi guys. Oh.
2: Perché uno, la giornata fuori fa letteralmente schifo e le mie giornate sono lunghissime, per dirvi che io il giovedì finisco la mia giornata alle 8 di sera, perché vabbè, a scuola finisco normalmente, ma poi non torno a casa. Da mia nonna, che almeno lei mi riserva un pasto caldo a pranzo e a merenda, almeno quello. Però veramente quest'anno sembra non finire mai. Oggi si riprende l'ultimo scritto di economia aziendale.
0: Sì.
2: Lasciamo stare, va, che volevo starmene a casa.
0: Ciao.
2: Mi sono dovuta destreggiare tra relax e studio, altro che.
0: Se non ci fossero
2: buona
0: i nonni, se non ci fossero i nonni che garantiscono il pasto caldo, Ragazza, hai bisogno di aiuto? Vuoi che ti libero le gemelline che ti danno una mano a studiare? A proposito, ecco quale Mimì ci hai chiesto come abbiamo trascorso questi giorni a casa. Lei scrive poemoni. Non faresti prima a registrare Mimì? Che devo tirare l'occhio, c'ho l'occhio di vetro che ogni tanto mi casca proprio da quanto lo sforzo. Allora, questi giorni io sono stata 3 giorni al mare mentre le ragazze sono andate a Milano, e noi lo sapevamo che erano a Milano, custodite a Milano. Beh, dovevano prepararsi al meglio alle Olimpiadi di tedesco di venerdì. Ah, fanno anche Olimpiadi. Senti come parlo io bene tedesco, se vuoi do ripetizioni a gemelline, io numero uno in lingua tedesca, La prossima domenica partiremo tutti insieme per una settimana al mare come piccolo premio per la conclusione del loro primo anno di superiori. Sapevo, queste sono secchione, ragazzi. Sapevo che le ragazze erano brave e impegnate, ma i risultati ottenuti hanno superato ogni aspettativa. Siamo davvero molto orgogliosi e soddisfatti del loro percorso. Ragazze, queste sono 2 secchione fotoniche, ma bene così. Allora, andiamo avanti con l'oroscopo. Segno del cancro. Aspetta che mi sta a finire a base qua. Eccellenti novità potranno bussare alla vostra porta. Gli astri che contano assicurano infatti energie, determinazione, autorevolezza e anche un buon numero di soddisfazioni personali. La vita di coppia gode di un momento fortunato in cui tutto dovrebbe andare bene. Leone, con qualche perplessità e un poco di incertezza affronterete a ritmi crescenti una giornata densa di impegni anche fastidiosi. Avrete troppe persone intorno per i vostri gusti e si manifesterà il desiderio di operare una selezione. Avrò una giornatina di quelle al fulmicotone. Vergine, l'intuito potrebbe aiutarvi a mettere a segno un buon colpo. Cercate però di non puntare solo al successo personale, ma di mettere a disposizione di tutti i vostri talenti e le vostre abilità. Nella vita di coppia l'armonia sarà favorita dalla vostra sensibilità.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Detergente bio.

0: 3 4 2 3 7 3 6 6 5 5, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

dovete condizionare le scelte che hanno in mente di compiere. Sul lavoro non state realizzando le vostre alte aspirazioni, ma potete avere ugualmente delle buone e piacevoli soddisfazioni. Scorpione, il giorno richiede attenzione sul versante economico. Un eccesso di entusiasmo potrebbe spingervi a spese avventate per voi stessi, per la vostra abitazione o per una vacanza progettata con gli amici. Potrete trascorrere una bella serata. Sagittario, sarete ampiamente sostenuti da una bella grinta e da energie tanto fisiche quanto intellettuali che vi consentiranno di affrontare e risolvere con decisione qualunque problema o conflitto. La luna nel secondo campo enfatizzerà il vostro estremo bisogno di affetto. E adesso via con la mazurka assieme a Ringo Starr, Donne e motori.

L'orca estra è quella di Sandrino Piva con una rosa, una spina. Ore 6:43, bilancia, tocca a voi. Allentate il controllo sulle persone care. Non potete

Dato che sapete già dove mirare, non potrete sbagliare. La luna nel vostro segno vi renderà ancora più attraenti e precisi su tutte le cose che dovete fare. Utilizzate il vantaggio che avete per programmare i dettagli ed essere davvero impeccabili in tutto con il vostro partner. Acquario, i legami della vostra vita affettiva assumeranno contorni sfumati, a tratti indistinti, come se tutto tendesse a confondersi dentro di voi e i sentimenti si mescolassero gli uni con gli altri. Qualcuno si scoprirà di inseguire un'illusione. Pesci, vi troverete facilmente alle prese con scontri caratteriali necessari per conoscere meglio chi è da poco entrato nella vostra vita. Questo però non deve frenarvi, ma incitarvi a capire se siete davanti alla persona che fa per voi. Ed è tutto con il segno dei pesci. Abbiamo chiuso anche oggi l'appuntamento oroscopo, appuntamento che tornerà domani mattina, come al solito, qualche minuto dopo le ore 6. Sì, così funziona tutti i giorni. E adesso suonami band. L'avete già riconosciuta questa canzone famosissima, già dalle prime note. È Un mondo a colori, la voce è quella di Sofia.

Nina Pasolini Orchestra su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. A un minuto dalle 7 del mattino. Insomma, la prima ora l'abbiamo portata a casa, ne abbiamo ancora un paio da condividere assieme anche con i vostri messaggi e le vostre richieste, che vi invito a fare al 345 48 45

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Sorriso.
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 7 e 5 minuti.
13: Radio Sorriso Traffico.
14: Buongiorno, sulla autostrada A1, coda tra Torrenova e bivio di Ramazzone Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Rallentamenti tra il bivio della 1, variante di Varico e Badia in direzione di Firenze. In A4, code a tratti fra Dalmine e Cavenago verso Torino. Sempre verso il capoluogo piemontese, code fra Milano Est e Cormano, mentre verso Brescia ci sono code fra Pero e Milano Est. Sulla A8, code a tratti fra Busto Arsizio e bivio con la A9 in direzione di Milano. Coda anche tra Fiera Milano e nodo con la A4 per traffico intenso, anche in questo caso verso il capoluogo lombardo. In A14 i veicoli sono scortati fra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Bologna. Sulla A23 il traffico è rallentato tra il confine di Stato e Tarvisio Sud verso Udine e ci sono code fra Tarvisio Nord e Ugoviz. È tutto, buon viaggio!
15: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Solo da ogni euro fino al 10 giugno, la mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
20: Termini e condizioni in negozi online.
21: Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
22: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fuse Tea.

Italiana con La Pulce, 11 minuti dopo le 7, 71esima edizione della regata delle antiche repubbliche marinare. Ha vinto, indovinate un po'? Ha vinto Venezia! Allora, la 71esima edizione della regata, quindi, si è svolta nel pomeriggio ieri in Arno a Pisa sulla distanza dei 2000 metri. No, il Galeone Verde di San Marco non c'entrava il successo dal 2019, si è imposto dopo una gara condotta sempre in testa davanti a Genova. Galeone che ha dominato la gara nelle ultime 4 edizioni e oggi è stato squalificato per salto di corsia, no, cedendo così il secondo posto al Galeone Rosso di casa. A chiudere Amalfi. Nella gara femminile invece le atlete si sono imposte sul Venezia, le atlete di casa si sono imposte sul Venezia, è arrivata seconda, seguita a Genova e Amalfi. Finalmente, dai, dopo qualche anno, insomma, Venezia, il Galeone San Marco ha vinto, il Galeone di San Marco ha vinto questa regata delle repubbliche marinare, no? Nei momenti successivi alla vittoria anche il sindaco, neo sindaco di Venezia, Simone Venturini, si è congratulato telefonicamente con l'equipaggio vincitore, invitandolo presto, appena sarà possibile, presso la sede del municipio lagunare a Caffarsetti. Le vittorie dei nostri atleti mi riempiono di orgoglio, ha dichiarato noi il primo cittadino. Mi congratulo con tutti loro, con l'equipaggio femminile arrivato secondo e con quello maschile che ha vinto il palio, riportando in laguna il trofeo delle antiche repubbliche marinare. Insomma, dai, è una soddisfazione per chi segue queste robe, per chi ama le regate. Venezia numero uno. E adesso via con la musica dei numeri uno.

ritmo di Fox, le nostre mattine sono là avanti con questo Fisa Swing. Ulala, ma come può un francese chiamarsi Giovanni Caselli? Non è possibile, non è possibile, allora sarà Giovanni Caselli. Allora, volevo rendervi conto della disavventura capitata a questo francese di 28 anni, di nome fa Giovanni Caselli, così scritto, così leggo, che è andato in vacanza in Sardegna per alcuni giorni, no, di mare e turismo. L'uomo, secondo quanto raccontato ad una testata lì francese, sarebbe stato attaccato da uno squalo mentre si trovava in acqua. Allarme squalo! Il giovane avrebbe riferito di essersi tuffato per un allenamento e di aver successivamente iniziato a nuotare nelle acque sarde, no? Lui voleva realizzare un video con acqua turchese, no? E il tramonto per i suoi social. In seguito ha detto alla moglie: guarda, mi sposto un attimo, faccio un 500 metri di nuoto ad alta intensità per il suo allenamento, no? Secondo la sua ricostruzione, questo squalo si sarebbe inizialmente avvicinato in modo non aggressivo per poi attaccarlo mordendolo più volte in maniera superficiale. Parbleu! Mi ha attaccato mordendomi 5 volte, per fortuna in maniera superficiale, fortuna, vabbè, il 28enne sarebbe riuscito a reagire e a raggiungere ugualmente la riva, no, senza bisogno di soccorso, mentre l'animale si sarebbe allontanato dopo i primi morsi, no? Caselli o no? Caselli ha riportato feriti lievi ad una mano, al ginocchio e al polpaccio senza ulteriori conseguenze. Questo è stato praticamente saggiato per 5 volte, 5 morsettini, tan tan tan tan tan tan. Evidentemente non gradiva il pasto francese troppo raffinato per lo squalo lì in Sardegna. Lasciamolo andare, va. Vabbè, noi la buttiamo in ridere, però penso che, insomma, trovarsi di fronte a una bella bestia in mare mentre stai nuotando non sia simpatico, no? Ed è andata tutto sommato bene, dai. Hola, 7:21, andiamo avanti con la musica. Chicco De Matteo è francese pure lui, allora è Chicco De Matteo con Chitarra nella notte.

0: Roberto Scaglioni su Radio Sorriso. Buongiorno Cesarotto.
1: Ma buongiornissimo capitano, mio capitano. Ma buongiornissimo sorrisini miei, sorrisini amici miei. Dai che speriamo che il tempo migliori, perché sì, anche oggi vedo un po' nuvoloso qui a Venezia.
0: Sì, ma non soltanto a Venezia, un po' ovunque nella nostra bella regione Veneto, ma anche regioni vicine. Dicono gli esperti che cambierà. Se cambierà. Va bene, dai, sono le 7:30. Torniamo a parlare, insomma, dell'uso del cellulare, da non fare assolutamente se siete in automobile. Questo chiaro, ribadito, insomma, la pericolosità dell'uso del cellulare quando state guidando. Se guidate dovete guidare e basta. Però il consiglio è anche di non utilizzare il cellulare quando state camminando per strada. A me capita di incontrare tantissima gente, poi è capitato anche a me, insomma, di prendere la tramvata tra capo e collo proprio in fronte. Quando camminate vedo gente che utilizza il telefono, che si perde nei social e cammina, gente che scrive su WhatsApp. Sappiate che il tombino è il nemico pubblico numero uno di chi scrive su WhatsApp camminando. Ed è capitato anche a questa donna. Sto guardando anche le immagini, insomma, fortunatamente, insomma, è andato bene perché una caduta in un tombino, insomma, può avere un esito disastroso. Vabbè, a Rio de Janeiro questa cinese guardava il telefono mentre camminava ed è caduta brutalmente dentro un tombino che era parzialmente coperto, no? Questa 33enne è finita di sotto dopo aver calpestato praticamente, come si chiama, il coperchio, no? Ed è andata giù. Qualche minuto prima in quel punto erano entrati in azione alcuni ladri di cavi, avevano utilizzato il tombino per passare, fare quello che dovevano fare, insomma, quindi è sconsigliato. Sappiate che guardare il telefono mentre si cammina uguale tombino che ti aspetta lì con il buco aperto. Va bene. Hola, la musica di Ketty, orchestra Piva adesso con Caravan.

0: tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.it.
5: Sorriso.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

queste valzer, è vero. Io vado via di testa quando sento queste musiche, questi valzer. Attenzione, ore 7:43, nel rinnovare il più cordiale buona giornata, buon mercoledì, giorno 3 del mese di giugno. Vi avviso che tra poco parlerò di amicizia. Ce l'avete un amico particolare, un amico che voi cercate anche di non condividere più di tanto tempo con questo amico, perché è quello che non vi risparmia nulla, no? Quello che vi massacra, che non perde occasione per insultarvi, ricordarvi i vostri peggiori fallimenti.

tutti, ecco, c'è la scienza che dice questa cosa, che chiamiamolo amico, l'amico che si rivela tale, quello che vi massacra costantemente e non perde occasione, è l'amico che ti vuole più bene. Non lo dico io, ma lo dice la scienza, e dopo ne parleremo. Voi avete, condividete del tempo con qualcheduno così o con qualcheduna così, che ogni volta che dite o fate qualcosa è sempre pronta a riprendervi, anche con male parole.

argentino, la musica, questo tango con il maestro Tonelli. E allora, se avete un amico che non perde occasione per, come dicevo prima, massacrarvi, letteralmente insultarvi e ricordarvi i vostri peggiori fallimenti, sappiate che dovete tenervelo assolutamente stretto. Eh sì, la psicologia sociale conferma che l'ironia aggressiva è praticamente il massimo indicatore di fiducia e solidità in un rapporto. Prendersi in giro costantemente sembra abbatta le barriere della formalità e crei un codice segreto tra le persone, no? Praticamente chi vi critica in faccia in modo ironico è trasparente al 100%, non ha bisogno di falsi complimenti e soprattutto usa il cinismo per dimostrare una vicinanza emotiva che non ha paura di essere fraintesa. In pratica tutti gli insulti amichevoli sono la massima forma di rispetto. Più sono pesanti, più il legame è indistruttibile. Magari voi al momento ci state male, ma perché questo mi dice ciò? Come mai questo infame? Ecco, sappiate che quell'infame, come lo chiamate voi, insomma, risulta essere il vostro migliore amico, vi vuole bene, una persona che vi vuole bene veramente. Buongiorno anche a Renatone, soltanto adesso mi sono accorto del tuo messaggio, Renato Ichioggia. Buongiorno anche a Paola Castelfranco Veneto, l'omonima torinese, Emanuela Sandola di Piave e tutti gli altri che ricorderò più tardi. 345 48 45 663, adesso via con la musica. È un'orchestra? L'orchestra di Franco Balgutti, va bene? Va bene, a quest'ora va bene. A meno 8 minuti dalle 8 del mattino, Franco Balgutti Band ci sta con Mama Can.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
8: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Sorriso.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
11: Sono le 8:01.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buongiorno da Mattia Venini. Attesa oggi la risposta dell'Unione Europea alla richiesta sulla deroga al patto di stabilità per l'energia. Bruxelles verso un parziale sì, ma solo sugli investimenti. In arrivo una mini clausola pari allo 0,3% del PIL annuo con un tetto massimo dello 0,6, un valore dai 7 ai 13 miliardi. Ieri la festa per gli 80 anni della Repubblica. Siamo figli di tante migrazioni, ha ricordato Mattarella ai giovani. Polemiche sulla parata ai fori imperiali. L'eurodeputata Salis chiede di abolirla. Ira di Meloni. Assenti il ministro Salvini e i leader dell'opposizione Schlein e Conte. Tennis, azzurria la conquista del Roland Garros. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile Cobolli contro il canadese Auger Aliassim e il derby Berrettini-Arnaldi. Nel doppio misto Vavassori ed Errani a caccia della finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità.
17: No, certo.
16: Eh beh, ma i nostri controlli.
17: No,
16: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV Line.
16: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
9: Sorriso.
10: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: perfetto su corede.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica. Sorriso.
4: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
1: 9 minuti dopo le 8 del mattino. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Il mattino di mercoledì, giorno numero 3 del mese numero 6 dell'anno 2026. 3 giugno. Auguri, se in questa data festeggiate qualsiasi cosa. Aspetta, perché mi scrive Alcide di Vivi. Come si pronuncia? Vighizzolo. Vighizzolo. Boh. Allora, buongiorno Joe. Penso che quello lì che ha detto è l'amicizia, si torna all'articolino del quale vi ho reso conto prima, insomma, sull'amicizia. Sapete, l'amico infame, bastardone, quello che vi insulta sempre, che non perde occasione per demotivarvi in tutte le cose, è il vostro migliore amico. Voi non lo pensate, ma la scienza dice che quello è il vostro migliore, la scienza lo dice, non io. Allora, sull'amicizia, quello che ha detto l'amicizia dovrebbe cambiare dottore, perché non so che pastiglie prenda o cosa fumi. Vabbè, dai, è un pensiero tuo, insomma. Lo dice la scienza, noi non possiamo contestare il risultato scientifico di la relazione scientifica di una cosa di questo genere. Vabbè. Poi mi scrive Gio, prova a leggerlo, vediamo quanti sono d'accordo e quelli no. Vabbè, io quando vi propongo queste cose, vi parlo di queste cose, insomma, apro e chiudo un sondaggio, una roba mini, proprio il tempo di una canzone, quindi se volete commentare anche voi fatelo, come ha fatto il nostro Alcide. Per quanto riguarda la musica, sappi che arriverà il Ruggerone Scandiuzzi con Il profumo di fiori, questa l'ha chiesta lui. Ne approfitto per salutare anche Lina di Conegliano, Andrea, Vicenza, Beniamino di Silea. Bene, qua mi fermo e adesso via con Ruggero Scandiuzzi.

Sì, la musica di Radio Sorriso è la musica più bella del mondo, eh. Oh, la musica che aggrega, che si ascolta, si canta e soprattutto si balla molto volentieri assieme. Sono le 8:19, io sono Giovanni Zani e stiamo procedendo con la nostra mattina. Insomma, sto leggendo i vostri messaggi che anche oggi sono particolarmente coccoli e carini, però sento che siete un po' stangucci, è vero, siete stangucci. Cosa vi è successo in questi 4 giorni? Ci avete dato dentro, ma di brutto. Avete fatto lavori pesanti in casa, perché insomma tanti sono andati in vacanza, chi ha raggiunto le varie località di mare, anzi ne approfitto per salutare chi sta al mare in questa mattina, poi che non è una giornata, non è un granché, però fare la passeggiata sul lungomare adesso con queste temperature, con quello che è successo ieri, ci sono state slavazzate, se sai cosa ti butta sul mare in fatto di iodio e di roba buona da respirare. Ecco, saluto voi, ma saluto anche chi sta in montagna, altopiano di Asiago, esattamente a Roana, lago di Roana, dove abbiamo Matilde, buongiorno, con tanto di family e nipotame al seguito, buongiorno. Però c'è chi ha approfittato per sistemare le cose di casa, no? Chi ha provato a mettere a posto il giardino, fare la rasatura dell'erba, però

vabbè, quindi cosa avete fatto? Avete fatto come me, no? Vi siete stravaccati tutto il giorno sulla poltrona e siete stati là a guardare quello che la televisione proponeva.

0: Del sole con questa bella versione di Guantanamera. Allora, c'è la pubblicità? Devo andare. Vabbè, comunque preparatevi perché dopo parleremo di lamentoni, coloro che si lamentano spesso e volentieri quotidianamente, in modo particolare lunedì, parleremo di lamentele sul lavoro, perché sembra che lamentarsi, e soprattutto di lunedì che è considerato il giorno peggiore dal punto di vista lavorativo, insomma, faccia bene al fisico, ma faccia bene anche alla salute mentale. Come al solito non lo dico io, lo dice la scienza.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi. E ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerto sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Detergente bio, intimo delicato. Seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
12: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Mi... E adesso, nel frattempo che mi arriva Tiziana, insomma, io procedo seguendo le vostre segnalazioni, perché no, non vi sto nominando tanto stamattina, ma sapete, no? Io cerco sempre a stimolarvi. Manderò in onda solo chi mi manda la nota vocale, quindi pensateci, no? Invece di scrivere quelle lungaggini, ve lo dico oramai da una vita, da 4 anni a questa parte, fatemi la nota vocale, no? Quando aprite WhatsApp, il numero di Radio Sorriso, invece di scrivere, che perdete anche tempo, dovete inforcare l'occhiale l'occhiale apposta, no? Per vederci, no? E poi lo dovete cambiare. Fate la nota vocale, no? Schiacciate il pulsantino, il microfonino e la cosa è praticamente fatta. Fate anche prima, no? Va bene. Momento Kizomba, chi abbiamo? Bensi, Matteo Bensi. A Kizombera qui su Radio Sorriso.

bella giornata, le giornate, chiamiamole di vacanza, insomma, non hanno un effetto benefico. Riprendere, guarda, dopo bastato solo un giorno, perché io prendo un giorno ogni uno due giorni all'anno, proprio manco dalla radio, salto il turno, come si suol dire. È successo ieri, no, in occasione dell'80esimo della festa della Repubblica, però stamattina sto facendo una fatica incredibile. Vabbè, attenzione, sappiate che odiare il lunedì e sparare a zero sul vostro capo non è tossico, è assolutamente terapeutico. Lamentarsi dell'ufficio è il segreto per non impazzire. La psicologia del lavoro dimostra che il gossip

gossip di sfogo con i colleghi abbatte istantaneamente i livelli di cortisolo, che sarebbe l'ormone dello stress. Condividere le frustrazioni quotidiane crea un senso di alleanza e solidarietà, trasformando la rabbia in risate. Insomma, i dati confermano che i team che si lamentano insieme sono più uniti e resistenti alla fatica. Non si tratta di essere negativi, ma di fare una vera e propria pulizia mentale per resettare il cervello e proteggere il sistema nervoso. E fatelo capire anche al vostro capo o al vostro titolare, no? Oh, tu parli sempre male dell'azienda, se non ti trovi bene vattene, sei una persona negativa. No, spiegagli, io sto resettando il mio cervello per poter lavorare meglio. Insomma, il diritto alla lamentela è l'unico vero ammortizzatore sociale contro lo stress da ufficio, no? Sfogarsi fa bene alla salute e possiamo dirlo anche alla carriera. Insomma, voi avete nell'azienda dove lavorate, nel vostro ufficio, insomma, un compagno particolare, il compagno di denunce, no? Davanti alla macchinetta del caffè. Se sì, fatemelo sapere utilizzando il nostro numero 345 48 45 66.

0: grande famiglia Tarantino, Daniele con L'amore si nasconde. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Oh, che bella camiciuola, bella estiva.
1: Grazie.
0: Bella verde, bella fresca.
1: Dai, che sono ottimista.
0: Le fanno anche da uomo queste camicie qua? Perché
1: sì,
0: mi piacciono.
1: Le fanno anche da uomo. Ma il tessuto ti piace o
0: sì,
1: il disegno?
0: Sì, sì, no, anche il disegno mi piace.
1: Verde e bianco.
0: Verde speranza. No, non si usa più dire verde speranza. Verde come le banconote da 100 euro. E allora, dimmi.
1: Non so di che colore sono, ne vedo talmente poche che non ho neanche
0: sei un
1: memoria.
0: Po' imbacuccato anche tu stamattina.
1: un pochino.
0: Lo stavo dicendo prima, che io non devo più stare a casa, perché sto a casa talmente poco che quando sto a casa, una
1: è
0: volta
1: vero.
0: Adesso spero che il Papa stia bene, perché Giovanni Zani sta a casa ogni morte del Papa.
1: Cioè, Papa Leone... dai, è un anno che l'hanno eletto, dagli un po' di tempo.
0: No, esatto. Il giorno dopo io sono completamente
1: devi venire tutti i giorni
0: rimbambito.
1: Anzi,
0: cioè,
1: mettiti un letto qui, rimani qui, va.
0: No, beh, letto no, però devo continuare. Aspetta che devo mandare la sigla,
1: la sigla, giusto.
0: Tu non ti accendi.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: Si dibatte.
2: Ecco l'argomento del giorno.
0: Sì. Eccomi l'argomento qua. Del giorno. Ti sei informata? Perché io no, non ho neanche guardato.
1: Sì, sì. Adesso, intanto permettimi subito di salutare tutti i nostri ascoltatori, perché noi veniamo, ci salutiamo, parliamo internos, parliamo delle nostre cose, poi ci dimentichiamo di fare la cosa fondamentale che è importante per iniziare bene una bella giornata, un bel buongiorno detto con tutto il cuore. Allora, auguri ai nostri ascoltatori. Dovete sapere che oggi, devi sapere, Giovi. Giovanni,
0: chiamami pure Giovi.
1: Ecco, che oggi è la giornata mondiale della bicicletta.
0: La giornata mondiale della bicicletta.
1: Sì. Visto che il tempo promette anche bene, oggi chiediamo ai nostri ascoltatori che rapporto hanno con la bicicletta. Se ci vanno, se non ci vanno, se hanno imparato presto, hanno imparato tardi. Io sono nata in bicicletta, perché ho sempre girato tantissimo.
0: Sei nata in bicicletta?
1: Sì, sì.
0: Ok, va bene. Vale anche la cicletta come giornata mondiale?
1: C'è la bicicletta.
0: Ok, quindi anche la cicletta.
1: Esatto.
0: Ok. Sì, anche perché, ti dico la sincera verità, no, non so neanche se sono più capace di andare in bicicletta.
1: Ma ci andavi da piccolo?
0: Sì, ma sono decenni che non metto un piede in un pedale di una bicicletta. Potrei anche non essere più capace di mantenere l'equilibrio, sai che adesso...
1: Ma io, sì, io fin da piccolina andavo tantissimo, poi quando ho cominciato ad andare a scuola dovevo prendere per forza la bici, raggiungere l'autobus, e poi tornare a casa con la bici, insomma. Invece mio figlio, per dire, ha imparato che già faceva le elementari.
0: Ho capito.
1: Era già grande.
0: Possiamo parlare anche di biciclette fregate, perché so che ne fregano parecchio.
1: Anche ne sa qualcosa la Elisabetta, poverina, che lascia la bici in stazione ogni 3x2 gliela portano via, o gli portano via la sella, o gli portano via una ruota, o gli portano via...
0: Perché succede così, un po' come per gli studenti, no? Che vanno a scuola in bicicletta e poi la chiudono.
1: La chiudono,
0: con
1: le catene,
0: il lucchetto. Anche i nostri impiegati che arrivano da fuori Castelfranco, no? Arrivano in stazione, hanno la bicicletta lì... Chiusa. Prendono, la portano in radio e poi la lasciano in stazione la notte, e spesso e volentieri o ti fregano la sella o ti fregano il pedale o ti fregano il manubrio o ti fregano completamente la bicicletta ogni 3x2.
1: Noi ridiamo, però insomma è uno strumento utile per chi deve fare magari dei brevi tratti, le ore contate, i minuti contati, quindi con la bicicletta insomma si può fare anche buon tempo.
0: Parliamo di bici, anche di ciclette,
1: esatto.
0: Se vi allenate con la cicletta.
1: Esatto, vi aspettiamo come sempre anche per eventualmente segnalarci qualche scampagnata da fare proprio in bicicletta. Io dopo alle 12, quando sarò col mio collega Massimiliano, sicuramente non cambieremo argomento, perché lui sai che ce l'ha qua in fronte la bicicletta.
0: Io qui ho qualcos'altro.
1: Qui c'è la bicicletta. Vabbè, allora 0423 736 680, oppure 345 48 45 666.
0: Che certe battute io non le devo fare con te, sono vietate, no? Perché sei...
1: io faccio finta di non aver capito. Okay. Ma dai, ho capito cosa intendevi. Un ascoltatore sicuramente.

conoscerò. Detta così è una minaccia, no? Sabrina Salvestrin, ti conoscerò. Chiudo con Sabrina e The Sound of Silence. Noi ci ribecchiamo domani ore 6 qui su Sorriso.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Sorriso.
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345
10: 345
9: 48 45 663
10: 48 45 663
9: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Sono le 9 e 3 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno da Mattia Venini. L'Unione Europea libera 13 miliardi per l'energia. Attesa oggi la risposta di Bruxelles alla richiesta sulla deroga al patto di stabilità. Si va verso un parziale sì, ma solo sugli investimenti. In arrivo una mini clausola pari allo 0,3% del PIL annuo con un tetto massimo dello 0,6%. Tennis, azzurri alla conquista del Roland Garros. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassime e il derby Berrettini-Arnaldi. In Formula 1 ufficiale il rinnovo pluriennale di Leclerc con la Ferrari. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, no, no, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No, diciamo, certo.
13: Beh, ma i nostri controlli.
14: No, no, no, le mie sono migliori.
13: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV-Line.
13: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV-Line!
13: Maniaci della qualità.
8: Sorriso!
16: Chiamaci adesso. Radio Sorriso risponde. 0423 736680.
17: Facciamo questo weekend?
18: Stiamo a casa.
17: A casa?
18: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
17: E dove?
18: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
17: Porto le pantofole?
18: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
19: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
8: Prendiamo due prodotti luxury.
19: E teniamo lo scontrino.
8: Con due prodotti luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
19: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
20: Sorriso!
21: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo AB Record del gruppo editoriale Bagutti per questo bel brano. Marco e il Clan con Madonnina degli Alpini. Buongiorno amici, bentornati a Pieno Ritmo con Giovannino. Ci ritroviamo in questo mercoledì 3 di giugno 2026, 9-10 minuti primi insieme a me fino alle ore 12 per parlare di bici, perché oggi è una giornata speciale, specialissima, giornata mondiale della bicicletta. Allora vi chiediamo dei consigli, amici che andate in bici, dei consigli per una bella scampagnata in bicicletta, magari un bel percorso, magari semplice, e magari anche qualche percorso un po' più tecnico per chi usa la bici veramente in maniera seria. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Logicamente poi apriamo la domanda a tutti e vi chiediamo se andate in bici, se vi piace, se magari la utilizzate nella vostra giornata normale per i vostri spostamenti, per andare a comprare le cose, o magari la usate ogni tanto per farvi una bella gita. Beh, raccontateci che rapporto avete proprio con la bici, così celebreremo questa bella giornata mondiale della bici. Noi intanto partiamo così, arriva a ritmo di Mambo la Suonami Band con Reset. Io vi aspetto anche poi con i vostri compleanni, con i vostri logicamente anniversari, con le vostre dediche a sorpresa, perché su Radio Sorriso potete fare assolutamente questo. Quindi 345 48 45 663, benvenuti.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, andati a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi, e col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni, e per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci, e allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché starli a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare tra una canzone e l'altra. Musica!

ritorniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni di elucidazione ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

0: Claudio Piazzolla, come il tuo caffè, sempre qui su Radio Sorriso, e chissà quanti di voi andranno a prendersi un caffè in bicicletta, un po' come mi ha raccontato in un certo senso l'amica Fiorella dalla provincia di Verona. Lei ogni tanto va a fare qualche spesa piccola proprio con la sua bici e fa circa 2 chilometri. Vado a salutare anche invece l'amica Rossella di Pordenone, che per celebrare questa giornata mondiale della bici oggi userà la sua bicicletta blu, quindi un saluto. Sentiamo invece l'amica Gianna di Villorba cosa ci racconta a proposito di bici, un bel ricordo.
1: Ciao, ciao Giovanni, Gianna. Sono Gianna. Io purtroppo con la bicicletta avrei anche un bel rapporto, ma per questione un po' di pigrizia e per tempo, perché ovviamente la macchina è più veloce, la uso pochissimo. Però ho un ricordo bellissimo dell'ultima volta, perché ero a Sottomarina in vacanza qualche giorno con mio carissimo amico, e così per scherzare ho preso la bicicletta, perché anche l'hotel aveva questo servizio, e siamo andati a fare un giretto, ma è stata tutta una risata perché non mi ricordavo più di come si pedalava. Ciao ciao, buona diretta.
0: E allora un abbraccio. Beh, immagino, ora io non so andare in bici, lo confesso, però penso che quando poi non pedali per un po', poi un po' di risate te le fai, eh. Un abbraccio Gianna, grazie di aver condiviso con noi questo bel ricordo, assolutamente, eh. Si va avanti con la musica, arriva Diego Zamboni, Vento di Pace, Sierra Madre del Sur, sempre qui su Radio Sorriso. Oggi si parla di bici, allora raccontateci che rapporto avete con la bici, quell'avvenimento lì, quella volta in cui siete anche fatti magari una risata.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Sorriso.
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663
10: 48 45 663
9: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
15: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
16: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
15: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
16: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
15: Mmm, che bontà!
16: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
17: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
18: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
19: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651.

0: Pelosi con La Libertà, ma oggi è un giorno speciale qui a Radio Sorriso.
1: Tanti auguri a te.
0: Tanti auguri a te. Auguri al nostro Luca!
2: Grazie Giovannino, buongiorno, ciao Sorrisini, buongiorno, grazie mille per gli auguri, grazie.
0: Auguri, oggi tu sei il nostro festeggiato, tra l'altro grazie perché lui è il festeggiato, no? Ma noi abbiamo mangiato delle brioche buonissime, quindi grazie.
2: Apprezzate.
0: Allora sbizzarritevi, se volete fare gli auguri al nostro Luca, fatelo assolutamente, fatelo al 345 48 45 663 per qualche minuto è qua con noi, potete fare qua in diretta e poi logicamente gli riporteremo tutti i vostri auguri. Auguri, ti festeggiamo con una bella canzone che mi hai detto di là. È una delle mie canzoni preferite.
2: Sì,
0: allora
2: molto,
0: oggi
2: molto
0: sei il festeggiato e allora
2: grazie.
0: Te la dedichiamo. Auguri al nostro Luca con Nicola Congiu e Osi.

0: Nicola Congiu con Oasi per festeggiare il nostro Luca, che è ancora qui. E allora so che vuoi ringraziare, così prendiamo un messaggio, ne stanno arrivando un po', poi dopo te li leggi,
1: grazie,
0: poi rispondi,
1: certo,
0: a tutti,
1: certo.
0: Perché questo è la, tra virgolette, la dolce punizione che si riserva,
1: esatto,
0: a chi fa il compleanno. Allora ringraziamo Nazarena che ti fa tanti auguri, i nostri amici.
1: Grazie, grazie mille Nazarena, grazie. Ciao Giovanni, vorrei fare tanti auguri, tantissimi auguri al nostro vostro Luca, di buon compleanno, un abbraccione. Grazie, grazie Nazarena.
0: Auguroni ancora a te Luca. E che dire, tra poco continuiamo a parlare di bici. Tu vai in bici Luca?
1: No, però ho smesso da un po'.
0: Ti piacerebbe?
1: Però non mi dispiacerebbe.
0: E allora auguri, magari ti arriva una bici oggi come regalo.
1: Chissà.

Roberto Togliani con la voce logicamente di Adriana esibizionista, e vado a salutare l'amico Marco di Brescia. Ciao Marco, una buona giornata e un saluto. Un saluto lo faccio anche all'amico Ferruccio da Volta Mantovana. Il detto: la bicicletta è stata una bella invenzione, come la donna. Hai voluto la bicicletta e una bella donna e adesso pedala. Così lui ci insegna. Beh, è vero, il famoso detto: hai voluto la bicicletta e adesso pedala, assolutamente. Saluto anche l'amica Rosalia. Io la bici la uso molto con il gruppo, facciamo 80-90 km giornaliere, anche se qualche caduta fa, fratture scomposte, le due braccia assieme al gruppo, comunque non mollo finché posso. Beh, dai, complimenti, complimenti. Raccontatemi, continuate a raccontarmi il vostro rapporto con la bici, 345 48 45 663, oppure mi telefonate come state facendo in tanti allo 0423 73 6680 o 73 6681. Vi aspetto!

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
3: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
4: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
5: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
7: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazione 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Sorriso.
11: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
12: 48 45 663
11: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
13: Sono le 10 e 0 minuti.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
16: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
17: Bentrovati, buon mercoledì a tutti. È stato un 2 giugno segnato dal maltempo, quello in Veneto, piogge e grandinate diffuse sulla regione, in Valpolicella in particolare. La perturbazione poi si è spostata su Verona. In provincia di Vicenza un temporale ha causato disagi, in particolare a Brendola con una frana. In altre zone del Veneto strade e scantinati allagati e alberi abbattuti.
18: L'archivio storico della Biennale di Venezia ha una nuova sede all'Arsenale in un edificio attiguo alle corderie, riqualificato con importanti finanziamenti da parte del Ministero della Cultura per circa 38 milioni. Dai depositi della terraferma al Vega di Marghera, tutti i materiali raccolti a partire dalla prima Biennale Arte torneranno così nella città storica. La nuova struttura dovrebbe essere pienamente operativa a partire dall'inizio del 2027.
17: Regione Veneto e Assocontroller, nell'ambito dell'indagine sulla maturità del controllo di gestione, hanno acceso i riflettori sul ruolo trasformativo dell'intelligenza artificiale come driver di efficienza per il servizio sociosanitario regionale. L'indagine ha esplorato l'adozione di strumenti di sentiment analysis capaci di superare i limiti della rendicontazione numerica tradizionale per cogliere sfumature emotive e prospettive multidimensionali dentro le organizzazioni sanitarie.
18: Grazie per l'ascolto.
11: Dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
19: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
10: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
20: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
10: Spiega meglio.
20: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
21: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
22: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
21: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
22: Come risparmia?
21: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
22: E i lavori?
21: Ma c'è Ristruttura Smart.
22: Così ti risparmi anche tu, eh?
21: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
23: Iperceramica.
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Kamik.
24: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
25: Ma Kamik?
24: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
26: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda.it.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
2: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le edizioni musicali Vocal Sound per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati questo Confini, Federico Olivotti, sempre qui su Radio Sorrisi, Sorriso, la radio più giovane che mai, sempre qui con Giovannino. Si parte con Farfalle su due ruote, 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 73 6681 per quanto riguarda quelli che sono i nostri numeri per i vostri contatti. Oggi giornata mondiale della bici, quindi cerchiamo di raccontare magari un aneddoto sulla bici, che rapporto avete con la bicicletta, se la utilizzate magari per andare a far spese, se invece la utilizzate in modo agonistico, semiagonistico, e poi beh, qualche magari aneddoto simpatico. Tra l'altro stavo sbirciando sulla nostra pagina Facebook e questa mattina abbiamo voluto, come dire, portarvi in un ricordo, perché abbiamo una bella immagine proprio inerente alla bicicletta e si dice: quando si andava alla festa di paese in bicicletta, voi ve lo ricordavate? Quando si poteva andare alle feste di paese proprio in bici, magari qualcuno lo fa ancora ora, assolutamente, raccontatecelo. Noi vi chiediamo sulla nostra pagina Facebook, proprio Radio Sorriso con 3R, di raccontarci un vostro ricordo. Voi fatelo, commentate, poi tra poco magari ne prendiamo qualcuno e lo leggiamo. Intanto però devo andare a Goito, dove gli amici Aldo e Ottorino vogliono fare tanti auguri di buon anniversario a Davide e Paola per i loro primi 26 anni di matrimonio. Allora auguri, auguri, auguri anche da parte nostra, vi festeggiamo proprio con buon anniversario. E tra poco arriva l'amico Alberto Acerbis, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Blondine con Zinicola Zimari e io do il buongiorno all'amico Alberto Acerbis. Ciao Alberto, buongiorno.
1: Buongiorno, ha fatto brutto tempo, temporali pazzeschi, ma arriva Radio Sorriso e esce il sole qua a Brescia, non c'è niente da fare.
0: Certo, noi serviamo a quello,
1: il sole, e in francese The Fero El Sul, ha capito che siamo The Fero El Sul.
0: Giusto, siamo internazionali.
1: Allora, amici, grazie a te, grazie a tutti, grazie alla radio, questa straordinaria famiglia, perché mi state togliendo un po' dei pasticci, vi spiego anche il perché mi state togliendo dei pasticci. Noi, come sapete, abbiamo fatto poco olio quest'anno, ti ricordi Giovanni, te l'avevamo detto in diretta?
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì, certo.
1: Noi non compriamo in Tunisia, Spagna, Grecia, Francia, no. Noi facciamo il nostro olio, lo curiamo la terra, la radice, la pianta, il fiore, il frutto, la potatura, l'estrazione, per darvi un qualcosa di straordinario. E non aumentiamo, non andiamo in maniera con i trucchi a fare più olio. Quando è finito non ce n'è più. Grazie, perché avete capito i messaggi che vi sto mandando in questi giorni. Volete l'olio Acerbis per il mese di giugno? Chiamate adesso, prenotate 6 bottiglie da 1 litro di un olio che penso che non ha più bisogno di spiegazioni, chiamando 030 68 40 408. 6 bottiglie di un olio meraviglioso viene portato sull'uscio di casa, consegnato ai piani. Siete a posto fino a ottobre, ma avete in casa un qualcosa di meraviglioso. Volete prenotarlo per il mese di luglio? Qui dovete dire: ascolto Radio Sorriso, per forza, perché non solo vi fermo il prezzo, ma nella nostra cisterna in acciaio a temperatura controllata ve lo teniamo lì, perché stanno arrivando da tutta Italia. Chi conosce la zona del Garda sa benissimo, in questo momento siamo veramente invasi. Io, i miei clienti, le mie amiche di Radio Sorriso, i miei amici, non posso tradirli. Quindi vi chiedo, per piacere, Alberto, mandami 6 bottiglie per giugno, fine giugno, mandami le primi di luglio, metà luglio, a fine luglio. Il mio impegno, la mia parola, è di mantenermi fermo il prezzo, di tenervi via l'olio, perché voi mi capite. Anch'io mi sveglio la mattina per guadagnare il mio sporco euro, e se viene qua il vichingo e mi bussa, devo darglielo. Quindi 030 68 40 408, alle 11:15 c'è un grande appuntamento con la Miriam, giusto?
0: Giusto, perché parte questo appuntamento informativo proprio con la dottoressa Miriam. Quindi 11:15 collegati, perché assolutamente ci porterà un sacco di informazioni veramente molto utili.
1: Dai, facciamolo entrare in questa grande famiglia. Vi voglio bene, un abbraccio.
0: E allora grazie mille Alberto.
1: Ciao,
0: 030 ciao. 68 40 408, approfittatene subito. E noi intanto continuiamo con la musica. Arriva un bel valzer, Bruno Bressi con Battagliero.

Ilaria Cenciarini con Caliente, sempre qui su Radio Sorriso. Io ne approfitto per salutare l'amica Solidea da Rodeano Alto e anche la Barbara, la Donatella, ma non solo, le amiche Loretta e tutti gli amici di Rodeano, assolutamente. Poi saluto l'amica Laura da Cervarese e non solo, vado a Tessera a salutare l'amica Luciana, che invece mi racconta un aneddoto particolare per quanto riguarda la bici, perché diceva: vedi, io quando ero piccolina volevo imparare da sola ad andare in bici, quindi ho rubato la bici di mio papà, ho fatto qualche metro, mi sono finita dentro un fosso con neanche tanta acqua, e quando sono arrivata a casa ne ho prese mai tante, che da lì in poi non ho mai più toccato una bici. Infatti ancora oggi non so andare in bici, ma non ci ho mai più riprovato assolutamente. Vedi, volevi, ma poi alla fine come dire, era meglio non provarci, cara Luciana. Un abbraccio anche invece all'amica Antonella da Salizzole. Lei quando può, quando la giornata non è troppo calda, parte da Salizzole e fa qualche chilometro sempre in bici. Devo dire che ho usato un sacco la bici, mi state raccontando che la usate per fare delle belle passeggiate, anzi delle belle pedalate a questo punto, e continuate a farlo.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Riso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
4: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
5: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
6: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
7: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
8: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
5: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso. 800 651 651.
9: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
10: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesoro.

Buon mercoledì da parte di Loris di Mestrino e un abbraccio va invece anche all'amica Anna di Sassuolo che mi dice: una volta sì, andavo un sacco in bici, adesso meno perché mi gira un po' la testa, quindi meglio non far disastri. Ciao Giovanni, sono Tiziano dalla provincia di Verona, saluto te e faccio tanti auguri di buon compleanno al vostro Luca di Radio Sorriso con la canzone Baila Chica di Manuel Malanotte. Un saluto forte e grazie mille. Allora, assolutamente ti accontento, facendo ancora gli auguri al nostro Luca. Vi ricordo che poi su Facebook avete la possibilità di scriverglieli sul post dedicato proprio al suo compleanno. E intanto, baila chica!

Rinaldi e Fabio Corazza con Cuoricini a ritmo di baciata, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Luciana che vuole fare tanti auguri alla nipote Sara, un saluto forte. Poi buongiorno e buon 3 di giugno da parte di Giovanna di Due Carrare. Allora un abbraccio, tra poco poi ti vado ad accontentare, cara Giovanna, e vado ad accontentare anche invece adesso chi mi richiede un bel mix di musica e di canzoni napoletane, cara Van Petro, il Carosone o Saracino, nell'interpretazione di Davide Montale, esattamente l'amico Walter che vi dice: io in bici ci farei proprio tutto, ci vado al lavoro, ci vado il pomeriggio, anche se con il caldo bisogna stare un po' attenti, effettivamente sì, occhio, mi raccomando, non sfidate i calori delle giornate proprio torride, perché comunque bisogna sempre non rischiare. Subito dopo ci ascolteremo l'orchestra Borghesi con una bella polca, la polca del diavolo, ma intanto via con la musica.

0: Orchestra Borghesi con la polca del diavolo, sempre qui su Radio Sorriso. Sentiamo chi manda una bella nota vocale per fare gli auguri al nostro Luca. Buongiorno.
1: Ciao Giovanni. Ciao. Sono Ornella e chiamo da Piazzola sul Brenta.
0: Ciao.
1: Volevo fare gli auguri a Luca per il suo compleanno. Tanti, tanti, tanti auguri. Auguro una buona giornata a te e a tutti voi di Radio Sorriso. Ciao e buona giornata.
0: Un abbraccio fortissimo e poi saluto l'amica Virginia da Rossano Veneto che vuole ricordare il papà con questo bel brano, la voce di Simone, orchestra Franco Baguzzi, Dio dei Monti.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 11 e 4 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Vediamo anche per questo aggiornamento le ultime notizie dal Veneto. I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti poco dopo 1 a.m. a Mareno di Piave per un incendio che si è sviluppato dentro un magazzino di un negozio di elettrodomestici. 3 persone sono rimaste leggermente intossicate.
3: L'assessore regionale all'ambiente Elisa Venturini ha preso posizione sul piano di gestione del rischio alluvioni dell'autorità di bacino delle Alpi orientali, facendosi portavoce di un dissenso che arriva dal territorio veneto. È necessario, ha detto, un sistema basato su modelli scientifici condivisi e verificabili. Gli errori del piano e i costi degli aggiornamenti delle mappe non possono essere scaricati sui cittadini.
2: Stanno per terminare i lavori per realizzare la scala di accesso al mastio Federiciano sul colle della Rocca Monselice in provincia di Padova. Domani sarà trasportata in elicottero la nuova struttura. Gli elementi saranno sollevati dal parcheggio della cava della Rocca e portati sulla sommità del colle ai piedi del mastio.
3: Grazie per l'ascolto, l'appuntamento è alla prossima edizione del Giornale Radio.
0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

Enrico Zeta, il cielo è una coperta ricamata, sempre qui su Radio Sorriso. E ora vado a salutare subito l'amica Celeste di Pozzonovo. Ciao Giovanni, voce melodiosa, grazie. Buona giornata a te, io sono Celeste. Per il compleanno di mia nipote Silvana di Tribano, provincia di Padova, vorrei ascoltare proprio questo bel brano dalla zia Celeste. Grazie mille e un grande abbraccio. Allora un saluto anche alla Silva di Tribano, un abbraccio forte, un abbraccio anche invece a chi mi richiede il prossimo brano, l'amica Antonella che mi richiede proprio Michele Rodella con la ballata del cowboy. Ma continuate anche in quest'ultima ora insieme a parlarmi di bici. Oggi celebriamo la bicicletta, allora vi chiediamo: che rapporto avete con la bici? Mi è mai capitato o di fare, la usate, andate solo a fare la spesa, fate pochi metri, pochi chilometri, o magari tutti i giorni siete di quelli che a livello sportivo la usano e quindi proprio con costanza? Fatecelo sapere. E magari, se avete il piacere, siete lì che magari avete la vostra bici davanti, mandateci una bella foto in questo momento al 345 48 45 663 su WhatsApp. Noi vi aspettiamo per condividere insieme a noi anche tutte le vostre belle biciclette. Ci sono quelle magari più indicate al passeggio, ci sono quelle magari invece indicate, come dire, più alla parte agonistica. Ci sono quelle con la pedalata assistita, c'è un mondo ragazzi. Quanti di voi per esempio usano una bici con la pedalata assistita? Dai, fatemelo sapere, vi aspetto. Intanto la ballata del cowboy.

0: E adesso arriva un momento molto molto interessante.
1: Consigli per vivere meglio con Miriam Dilla Acerbis, esperta in bioimpedanza, integrazione alimentare e cosmetologia.
0: E diamo il benvenuto alla dottoressa Miriam. E allora buongiorno Miriam.
2: Ciao, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti i cari ascoltatori. Allora, io stamattina voglio parlarvi di una problematica. È la problematica di cui nessuno può dirsi esente, soprattutto quando ha superato i 40 anni di età. La problematica relativa all'artrosi. L'artrosi che cos'è? E non è nient'altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari che si usurano. La cartilagine è il cuscinetto ammortizzatore che c'è tra le due articolazioni. Quando questo si svuota, le nostre articolazioni si toccano, si sfregano, abbiamo dolore. Ma non solo abbiamo dolore, abbiamo rigidità, facciamo più fatica a muoverci, abbiamo meno elasticità, e noi possiamo intervenire attraverso un integratore alimentare che si chiama ACUC2, ed è un integratore che va a ridare al nostro organismo, alle nostre articolazioni, il collagene nativo non denaturato e non idrolizzato di tipo 2, che è il collagene che le nostre articolazioni riconoscono. E quindi è importantissimo per supportare le nostre articolazioni, per dare comfort alle nostre articolazioni, per muoverci meglio, per essere più elastici, per avere meno rigidità a livello delle articolazioni. Se ne assume una compressa al giorno, non di più, perché grazie al meccanismo di tolleranza orale riesce a passare intatto la barriera gastrica e ad arrivare tutti i giorni a dare le informazioni al nostro sistema immunitario di non andare più a distruggere le cartilagini articolari. C'è per voi una grandissima offerta se chiamate adesso lo 030 68 40 408. Potete provare un trattamento di 30 giorni, 35 euro. Potete provare un trattamento di 2 mesi, prezzo speciale per voi 60 euro, sempre senza spese di trasporto, se dite che mi avete sentito a Radio Sorriso. Ma stamattina, se chiamate il numero 030 68 40 408, c'è un'offerta speciale per voi per 4 mesi di trattamento. Avete anche uno straordinario omaggio e anche il nostro trasporto gratuito. Provate con fiducia per muovervi meglio e avere meno rigidità articolare.
0: E allora grazie mille Miriam, alla prossima.
2: Grazie, buona giornata a tutti.

Sorrisoni con Mulinello, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare l'amico Paolo di Magnago che mi ha richiesto proprio questo bel brano per e dedicato agli amici di Sedegliano. Un abbraccio forte. E poi vado a salutare anche l'amica Ivana di Vedelago. Ciao Giovanni, voglio fare tantissimi auguri di un felice compleanno al vostro Luca. E allora assolutamente fatti, eh. E poi un abbraccio anche all'amica Enza di Belluno. Enza, ora cerchiamo di capire. Buongiorno anche all'amico Fabrizio dalla provincia di Venezia. E poi non solo, un saluto anche all'amico Lino dalla provincia di Padova. Ciao Giovanni, ti chiedo un piacere, mi faresti ascoltare Vieni piccina di Matteo Bensi e Mariana Lanteri? Grazie mille, ti ringrazio. E allora tra pochissimo ti accontento. Prima vado ad accontentare invece l'amico Giulio che mi richiede Giusy Mercury con Storia Gitana, sempre qui su Radio Sorriso, Farfalle su due ruote. Tra poco entreremo nell'ultima mezz'oretta insieme, sempre pedalando e sempre parlando di bici.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Salve!
2: Ah, lei, ho un problema, sa?
1: Cioè?
2: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
1: Per 10 anni non le darà più fastidio.
2: Ha 6 balconi e un terrazzo!
3: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Sorriso! Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio, sanzione.
12: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: Hit Universal Fun. Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Sorriso.
15: Edizioni Mamma Music presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ringraziamo Edizioni Mama Music per questo bel brano. Noi siamo gli anni 90, sempre qui su Radio Sorriso, sempre farfalle su due ruote, sempre con Giovannino in quest'ultima mezz'oretta insieme a parlare di bici. Ancora tanti tanti sono i messaggini, allora vado a fare un po' di saluti, un abbraccio va anche a chi mi richiede un brano, purtroppo non riesco ad accontentarti, l'amica Milena da Montichiari. Milena, sarà per la prossima volta, perché il brano è andato in onda ieri, se no scrivimi un altro brano e ben volentieri. Andiamo avanti con un bel cia cia cia, Camillo del Volti, voglio baciare.

E vado a salutare l'amica Rosa dalla provincia di Padova con Piero Montanaro, Fatica Antica, e lei usa la bici per tutto e dice per fare ogni tipo di spesa e spostamento.

camionista, sono il camionista, canta Italia Show e vado a salutare con questo brano l'amica Alba di Celle Ligure. Ciao Alba, un abbraccio, Celle Ligure in provincia di Savona. E poi vado a salutare anche l'amica Anna Maria invece dalla provincia di Verona e che mi richiede proprio la Filomena. Grazie mille per la compagnia, Anna Maria da Gatteo Mare in questo momento. Allora un abbraccio, beh, e ora inizia quella settimana importante in quel di Gatteo Mare, quindi assolutamente si ci trasferisce tutti lì, e ben volentieri assolutamente. E tra poco ti vado ad accontentare, prima accontento chi mi richiede i Caramel con Un Mondo Migliore, tra poco anche i miei saluti finali, ma vi lascerò con Massimiliano e Tiziana, e mi sa tanto che oggi parleranno di bici. Lo sapete che il nostro Max è un amante, un cultore della bici.

0: I Caramel con Un Mondo Migliore ci portano in fondo a queste tre belle orette passate insieme. Io vi ringrazio tantissimo, ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 8 sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e logicamente adesso lascio la linea a Tiziana e Massimiliano che vi accompagneranno fino alle 14. Si continuerà a soprattutto parlare di bici. Prima di salutarci saluto l'amico Ferruccio da Volta Mantovana che ci manda un bel messaggio. Sentiamolo, sentiamolo.
1: Buongiorno.
0: Ciao Ferruccio.
1: Siccome
0: ciao.
1: L'argomento di oggi è la bicicletta, questa per fare una domanda agli amanti della bicicletta. Qual è la bicicletta migliore al mondo?
0: Qual è la bicicletta
1: migliore? Buona giornata, grazie della risposta che darete.
0: Va bene, poi mi scrive la risposta. Vabbè, dai, lasciamo. È la bicicletta del prete, perché vado a dire consumo un'ostia che non vuol dire niente. Dai, che bello, va bene, dai, grazie Ferruccio per averci strappato questa bella risata così al termine di questa trasmissione. Noi ci ritroviamo domani, un buon proseguimento sempre qui. Adesso i Buontemponi, simpatica compagnia, la Filomena, un saluto, ciao.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
3: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
2: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro. Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 12 e un minuto.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
15: Alì, migliora la vita.
16: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
17: Buongiorno da Gerry Romano. Ancora maltempo, allerta gialla in 14 regioni, arancione in Liguria, scuole chiuse alla Spezia, a Roma una tromba d'aria, piogge e temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Incendio in un edificio di Nuova Delhi, nella zona meridionale della capitale indiana, più di 40 le persone soccorse dai pompieri, intervenuti con 8 mezzi, indagini aperte sulle cause del rogo. Tennis al Roland Garros, quarti di finale del singolare maschile. Dalle 14 Ogier Aliassime contro Cobolli, dalle 20:15 Berrettini contro Arnaldi, dalle 15:30 Errani Vavassori contro Sigemund Roger Vasselin, semifinale del doppio misto. Formula 1, Leclerc rinnova in Ferrari, contratto pluriennale. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No, non voglio.
18: Sì, ma la nostra qualità.
19: No,
18: certo. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV Line,
18: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
19: MV Line!
18: Maniaci della qualità.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
20: facciamo questo weekend?
21: Stiamo a casa.
20: A casa?
21: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
20: E dove?
21: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
20: Porto le pantofole.
21: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
22: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
23: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
22: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
23: Come risparmia?
22: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
23: E i lavori?
22: Ma c'è Ristruttura Smart.
23: Così ti risparmi anche tu, eh?
22: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
24: Iperceramica.
25: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
26: Termini e condizioni in negozio online.
27: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
28: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
29: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Sorriso!
30: È il momento di...
31: Ridiamoci su!

0: Eh beh, certo, ci mancherebbe. Pedalare è salute. Buongiorno, buongiorno ascoltatori.
1: Buongiorno Max, buongiorno ai nostri ascoltatori. Però tu mi cadi dal pero oggi, eh?
0: No, io cado, io cado dalla bici.
1: Infatti,
0: è successo,
1: abbiamo iniziato, ma non ti sei accorto che cosa si celebra oggi?
0: No, non so cosa si celebra
1: e
0: oggi.
1: Perché
0: aspetta,
1: c'era
0: che
1: questa canzone in onda?
0: Il volume, questo è
1: Anzi,
0: mio, giusto?
1: Ricordiamo che era Pedala Amico con Ruggero Scandiuzzi.
0: Pedala Amico.
1: Perché abbiamo messo questa canzone? Prova a leggere un po'.
0: Oggi, 3 giugno, si celebra la World Bicycle Day, una buona occasione per organizzare una scampagnata in bici e godersi una giornata all'aria aperta. Beh, per me è tutti i weekend così. Weekend,
1: allora,
0: è quando si ha tempo.
1: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori, sì, che rapporto hanno con la bici, no?
0: In che senso? Sessuale anche?
1: Beh, c'è chi si mette in testa quello e non cambia.
0: No, però effettivamente, vabbè, dai, chiudiamo la parentesi, non farmi dire cose che non vorrei dire, ma mi piacerebbe capire.
1: Quindi,
0: magari
1: amici,
0: in privato, amici,
1: ascoltatori, diteci quale rapporto avete con la bici, con la bicicletta.
0: Anche se l'avete sessuale, va bene,
1: no,
0: diteci come.
1: Allo 0423736680 lo dite a noi, oppure con un SMS o un messaggio WhatsApp
0: al 345 48 45 663. E la facciamo anche un po' sporca,
1: cioè?
0: Me la sono appena inventata. Per chi è in possesso di WhatsApp e Telegram e sa fare una foto e girarla, potrebbe, visto che oggi è il giorno della bici, no? Il giorno mondiale della bici, magari fate la foto della vostra bici, che sia scancherata, che sia arrugginita, che sia una graziella, una mountain bike, basta che abbia le ruote, che utilizzate quella per andare in giro e spostarvi, bene, un'olandesina, poi che altre bici ci sono?
1: C'è la graziella, la mountain bike.
0: Anche se avete la bici elettrica, non vergognatevi.
1: Davvero.
0: Servirebbe anche Tiziana una bici elettrica, meglio che cambi la macchina.
1: L'elettrica è quella che ti accompagna, cioè che vai anche senza pedalare, giusto? Che ti accompagna.
0: Beh, quelle sono. Allora, la bici elettrica ti aiuta nella.
1: La pedalata assistita.
0: Ecco, l'elettrica, parliamo.
1: Allora, intanto noi andiamo un po' in musica. Nel frattempo, chiamateci che vogliamo sapere qual è il vostro rapporto con la bicicletta. Oggi 3 giugno si celebra appunto la giornata internazionale della bicicletta.
0: Oh.
1: Ricorda i numeri di telefono.
0: Dai, 345 48 45 663, un bel messaggio vocale e anche la foto della vostra bicicletta.
1: Oh.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sierra.
1: Un bel tango. Poi dicono che non selezioniamo mai dei bellissimi tanghi. Questo era Orlando Campanini.
0: Come quello furioso.
1: Orlando furioso.
0: Orlando furioso. Va bene, allora, vedi,
1: guarda,
0: vedi che rispondono,
1: che
0: mi piace un sacco. Io vi amo ascoltatori, anzi, amo più le ascoltatrici che gli ascoltatori.
1: Allora, comunque, gli ascoltatori lasciali a me.
0: Li lascia Tiziana. Allora, abbiamo qua un messaggio con delle foto che arrivano da Liliana di Verona. Ciao ragazzi, sono appena andata in fioreria, mi sposto con la bici. Buona giornata Liliana. Oh, brava Liliana, che ci manda la foto.
1: Cosa ha comprato?
0: Ha comprato delle piantine, una piantina di basilico. Questo sembra sia basilico,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Risulta? E dopo queste belle piantine rosse. Colorate rosse. Belle.
1: E lei, la bicicletta cos'è?
0: Utilizza una bici elettrica.
1: Elettrica?
0: Sì, è elettrica questa. È elettrica, un bel motore.
1: Un motorino.
0: Sì.
1: Cioè, praticamente
0: no,
1: lei.
0: No,
1: va... non è un motorino. Allora, lei va in bici, però l'aiuta.
0: È assistita nella pedalata, ma non è che non ha l'acceleratore come un motorino, che quindi vai. Quelle sono. Non sono commercializzabili. Se ti fermano, rischi anche il sequestro della bicicletta e anche la multa. Lo sapevi? No, comunque vabbè, questo qua poi l'hanno, credo che abbia la limitazione a 25 km all'ora come tutte le elettriche, poi c'è chi le sblocca per andare più forte, però è contro la legge, per quello io dico, la bicicletta elettrica, quando avrò una certa età o se avrò dei problemi, che ne so,
1: che
0: le
1: non
0: gambe,
1: riesci
0: sino...
1: a girare i pedali,
0: l'acquisterò, ma finché le mie gambe
1: mi porteranno,
0: la userò quella,
1: ecco,
0: muscolare. Allora, ciao Sorrisini, visto che avevo finito le batterie, ho letteralmente
1: l'ho letteralmente inchiodata a terra. Stiamo parlando
0: cosa?
1: Della sua bicicletta.
0: Ah, ok.
1: Un quadro proprio di fronte alla porta di casa. Un abbraccio a tutti i Sorrisini in ascolto. Che ne dite di un brano ad hoc per l'occasione? Io direi un bel in bicicletta.
0: Se non è già andata, volentieri.
1: Di Raul Casadei. Una buona pedalata a tutti da parte di
0: Giorgio di Gambugliano. Ma vediamo sta bicicletta inchiodata per terra.
1: L'ha inchiodata per terra? Vedi,
0: sì,
1: che ci ha messo due sticelle.
0: Se no gliela rubano. L'ha colorata di bianco con tanto di lanterna, come una volta. Sai che una volta non c'erano le lampadine?
1: Sì,
0: aspetta,
1: evviva.
0: Scusa.
1: Scusa, non avevo capito che avevi. Allora,
0: il bello della diretta. È anche quello, no?
1: Allora, dicevamo che una volta non avevano, giustamente, non c'era ancora inventato il fanale.
0: E quindi mettevano una candela davanti a, come le carrozze,
1: lumino,
0: no? Col lumino,
1: lumino,
0: sì, giravano
1: lumino.
0: Col lumino. Va bene, bravi, bravo Giorgio e anche bravo, aspetta.
1: Che bella, veramente, sembra un'opera d'arte.
0: L'amica Liliana, dai, continuate a mandare le vostre foto delle vostre biciclette, quelle che utilizzate di più o come nel caso di Giorgio che ha fatto un quadro.
2: Oh, Romagnolo, la storia della bicicletta, lui e lei sulla stessa bicicletta, in partenza per la Riviera Romagnola.
3: I due si volevano bene.
4: La temperatura era in aumento,
3: ma nelle vicinanze di Forlimpopoli c'era la famosa curva a gomito.
4: E lei è andata fuori.
3: Cioè, sono caduti nel fosso.
2: Lei sotto.
4: Lui sopra.
3: E sopra ancora.
4: La bicicletta che stava meglio di tutti. E dopo 9 mesi, per colpa di quella bicicletta, io cresciuto in famiglia.
3: E di lì è nata la canzone

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury.
5: E teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
11: Accetto i rifiuti di Adeguarsi Arrentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
12: Rifiuto.
11: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
12: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
0: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Non so te, però io ultimamente, da quando sento spesso questa canzone bellissima tra le altre cose, io mi alzo la mattina che canticchio babba batti cuore, babba batti cuore. Ma veramente, non sto scherzando, è una cosa proprio che no, ma è strano che io canti una canzone indipendentemente che sia di Alex oppure no. Però questa proprio non so perché mi dà proprio la carica, mi dà la carica giusta, quindi complimenti ad Alex e a chi ha composto e realizzato.
2: Esatto, che ha trovato quel ritornello che ti entra dentro e non ti lascia
1: esatto,
2: più.
1: Esatto. Stavamo dicendo?
2: Sì, della bicicletta. Allora, prima di partire per fare una scampagnata in bicicletta, quali sono le norme?
1: Tu parli di scampagnata, quindi.
2: Sì, quando tu devi prendere la tua bicicletta e dici oggi voglio andare, che ne so, voglio fare un bel giro.
1: Fare la Dobbiaco Linz.
2: Anzi, no, uno quando parte in bicicletta decide quanti chilometri vuole fare, non so, parte già con l'idea di fare 100 chilometri.
1: No, magari dipende, magari parte dice oggi io vorrei andare a Marostica, faccio un esempio, no? A bere il caffè, poi magari una volta arrivati a Marostica, se uno si sente bene e magari ha tempo, perché tante volte il problema del ciclista, comunque di chi non ha la moglie che segue come io, sono fortunato con mia moglie, quindi decidiamo assieme se allungare, se accorciare, e magari prepara il mangiare per i ragazzi in anticipo, così anche se
2: si organizza.
1: Esatto, quindi io quando esco con mia moglie non ho questi problemi, usciamo, possiamo tornare anche alla sera per ipotesi. Però invece quando magari ieri per esempio siamo usciti e abbiamo fatto un giro, mi ha detto però io alle 11 noi erano in tre, noi alle 10:30 dobbiamo essere a casa perché poi a mezzogiorno dobbiamo andare fuori a pranzo. Benissimo, abbiamo fatto quindi un giro assieme, ci siamo fermati poi ad Asolo e abbiamo detto noi, io, Lucia e un altro, non avevamo problemi di rientro, non avevo proprio neanche i ragazzi a casa, uno era a Jesolo, l'altro era da un'altra parte, quindi problemi zero di mangiare. E abbiamo allungato, abbiamo fatto 20 km in più rispetto a quelli che erano partiti con noi.
2: Quindi uno si organizza in base al tempo.
1: Al tempo soprattutto.

0: Maps e gli dici voglio andare, che ne so, a Padova, Google Maps ti fa fare la statale e quindi non è il massimo, invece dovresti fare tutte stradine secondarie.
1: Beh, no, dipende,
0: San Marco,
1: se tu metti,
0: Rezzana.
1: Se tu metti treno o se metti bicicletta ti dà il percorso della
0: bicicletta. Sì, però sì, vero, ma non è tutto vero, cioè ti porta sempre comunque su strade trafficate.
1: Ah sì?
0: Eh sì, invece ci sono delle app fatte apposta per i ciclisti, ah, chi corre, chi va via con la bici da corsa, chi va via con la gravel, perché anche lì c'è è diverso, no, il percorso. La gravel può fare anche strada sterrata, può fare anche il sentiero degli Ezzelini. Una bicicletta da corsa sì, può fare, ma è molto più rischioso forare perché non hai copertoni adatti a determinati
1: percorsi,
0: esatto,
1: strade.
0: Esatto.
1: Allora, prima di partire, che cosa si deve fare? Controllare intanto la bici.
0: Controllare la bici, sicuramente vedere, verificare la pressione delle ruote, che è una cosa, sembra una stupidata, però se tu vai via con una bicicletta che ha le ruote sgonfie o comunque non a norma, non con i bar corretti, fai molta più fatica e ti stanchi molto di più. Invece se tu hai la ruota bella pompata come deve essere, 2 atmosfere, 3 atmosfere, 4 atmosfere, perché anche lì c'è da fare distinzione tra bicicletta da corsa, puoi alzare di atmosfera, la bicicletta magari grave o l'olandesina sono diverse, non è che tutte le gomme,
1: sono
0: tutte
1: uguali,
0: le ruote devi pomparle alla stessa maniera, ogni ruota, ogni camera d'aria ha determinati range per poter gonfiare appunto le gomme.
1: Bene.
0: Va bene,
1: facciamo
0: poi
1: una
0: altre
1: breve
0: domande?
1: Pausa e poi torniamo.
0: Va bene, sono qua apposta.

0: delle donne.
1: Esatto.
0: Stavamo ancora cantando la canzone dei Mirage, molto molto bella.
1: Dopo Tu sia fine d'un mondo,
0: esatto,
1: con Gianmarco Bagutti. Siamo
0: bella anche
1: ai
0: quella,
1: Mirage.
0: Bella anche quella.
1: Bella anche quella. Vabbè. Allora, ma torniamo alla bicicletta.
0: Sì.
1: Giusto?
0: Sì.
1: Allora, dicevamo che la prima cosa da fare quando si esce in bicicletta:
0: controllare la pressione dei pneumatici.
1: Ecco, poi ci sono tre cose da fare, giusto? Le gomme.
0: Sì.
1: Anzi, quattro sono.
0: Poi.
1: Le gomme,
0: sì,
1: abbiamo detto.
0: Poi. Portare acqua nella nelle varie borracce, indipendentemente se fa caldo o non fa caldo, perché bisogna. Lo sforzo fisico fa sì che tu sudi tanto e quindi soprattutto d'estate serve bere. Ovviamente non puoi mettere dentro il prosecco, devi
1: sì,
0: mettere
1: lo so
0: acqua.
1: Che tu a volte ti metti anche lo spritz.
0: No, acqua e sale minerali.
1: Ma rimaniamo sul controllo della bici,
0: sì,
1: perché c'è la pressione delle gomme.
0: Beh, bisogna controllare il freno, i cambi e anche le luci. Non tutte le bici ce l'hanno, perché è antiestetico, diciamo la verità.
1: Ma cosa, le luci?
0: Sì, è bruttissimo vedere una bicicletta da corsa.
1: È anche vero che uno di notte non va a fare giri
0: no,
1: in bici.
0: Però la luce, soprattutto quella davanti, cioè lampeggiante, ti fa vedere a chi arriva, a chi ti arriva incontro, che c'è qualcuno. Mentre quella dietro ci sono delle luci a LED normalissime che o lampeggiano o rimangono fisse, oppure ci sono i radar. Non sto scherzando, eh.
1: Sì, sì, beh.
0: Questi radar che costano un occhio della
1: testa. La tecnologia adesso con le bici. Che...
0: Questi radar che costano un occhio della testa. Mm. Ok, innanzitutto ti fan vedere a 200 metri anche di più di distanza la macchina che arriva dietro o il camion, eccetera, eccetera. Quindi lampeggia nel momento in cui individua l'oggetto. Poi, man mano che si avvicina all'oggetto, lampeggia sempre più forte, ma il bello è che tu non è che devi girare la testa, perché come fai a sentire se arriva una macchina? Sul display del computerino, che si chiama ciclo computer, ti appare un pallino o più pallini in base alle macchine o ai camion che seguono, no? Quindi questo radar ti dice, attenzione, diventa lo schermo tutto rosso, no? Attenzione, dietro hai un qualche cosa che si sta avvicinando. Può essere un motorino, una macchina, una bici no, non la rileva, perché altrimenti se corri in gruppo dovrebbe essere sempre rosso, però riesce a individuare le macchine, i motorini, cioè le moto e ovviamente anche i camion. Quindi tu con gli occhi sulla strada e ogni tanto suona, no? Suona, diventa rosso, vedi sti pallini, quindi vuol dire che devi stare più possibile sul ciglio, non in mezzo alla strada, perché poi rischi che ti suonino,
1: certo, certo,
0: e che ti mandino a quel paese.
1: Esatto. Oppure meglio ancora, peggio ancora che ti investano.
0: Peggio ancora che ti investano. Quindi, secondo me, questo radar dovrebbe essere messo questo su tutte le bici, perché comunque
1: aiuta.
0: Aiuta te e aiuta anche gli altri a farsi vedere.
1: Poi nelle bici c'è anche il cambio.
0: Sì, beh, vabbè, ma quello lo fai, non è che lo controlli sempre, lo controlli ogni tanto, soprattutto quando lavi la bici, devi oliare la catena, sì, pulire i freni a disco, se hai a disco,
1: e tu dopo
0: c'è da fare
1: l'ultimo
0: manutenzione.
1: Giro che hai fatto sul lago di Garda, che vi siete presi la pioggia,
0: non dirmi,
1: che la bici invece che nera era tutta grigia.
0: Ti ho fatto vedere le
1: sì.
0: foto, vero? Il giorno dopo ho perso ore per sgrassare la catena, pulire il cambio, insomma,
1: ma tu hai fatto la tua, Lucia ha fatto la sua.
0: Allora,
1: o tu
0: Lucia,
1: hai fatto tutte e due?
0: Da quando ha la bicicletta non l'ha mai lavata, ma ovviamente non voglio neanche che la tocchi, per carità, perché lei sarà brava a fare le lavatrici, sarà brava a stirare, sarà brava a fare le pulizie di casa e facciamogli fare quelle. No, sono anche geloso quando si mette a... Ma dai,
1: no,
0: prova...
1: No, guarda,
0: no,
1: ma io se sono Lucia ti dico, fai...
0: No,
1: che...
0: ogni tanto ci prova, fa, dai, spiegami. No, continua a fare, vai dentro, usa il moccio, fai altre cose. La bicicletta ci penso io, non preoccuparti.
1: Breve pausa musicale con Rideraf.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
4: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
5: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
6: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso. 800 651 651.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 13 e 5 minuti.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Bentrovati e buon pomeriggio, le ultime notizie. Ha preso il via questa mattina col flash mob artistico Married to the Lagoon in piazza San Marco a Venezia la seconda edizione della Venice Climate Week, l'evento internazionale dedicato al cambiamento climatico. La performance è stata organizzata quale gesto simbolico per rinnovare il legame con la laguna, sensibilizzando sulla tutela dei fragili ecosistemi costieri.
14: La raccolta del vetro a Vicenza cambia volto. AIM Ambiente ha avviato un importante piano di ammodernamento che prevede la sostituzione di tutte le 400 campane stradali presenti in città entro la fine di giugno e l'entrata in servizio di un nuovo automezzo ad alta tecnologia destinato alle operazioni di svuotamento. Un investimento superiore al milione realizzato con il supporto della capogruppo Magis, che punta a migliorare sicurezza, efficienza, qualità del servizio e impatto sulla viabilità urbana.
13: Un incendio si è sviluppato poco dopo le 21 di ieri in un alloggio turistico di Venezia, centro storico. Ha coinvolto il sottotetto dell'edificio, sul posto due autopompe lagunari. Le fiamme sono state subito spente. Una persona è rimasta lievemente intossicata dal fumo, un'altra ha riportato lievi ustioni.
14: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
15: Cari amiche
16: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
16: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
18: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
17: Cioè?
18: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
19: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
20: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
19: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
21: La Piadineria.
20: La più buona perché è mia.
22: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
23: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Notte andalusa.
1: Notte andalusa, Viglia Monti alle 13 e 12 minuti primi. Vi ricordiamo che gli ospiti di Giro di Tacco sono, come dire,
0: sospesi per il periodo estivo. Perché,
1: esatto.
0: Hanno un sacco, sapete, di feste, sagre,
1: orchestre,
0: eccetera.
1: Ecco,
0: hanno
1: altre cose da fare. Quindi ritorneranno poi d'estate. Dopo l'estate,
0: esatto,
1: quando
0: si calmerà un po'
1: tutte le manifestazioni. Quindi,
0: benissimo, quindi allora pressione delle gomme, freni, cambio e luci dovrebbero essere a posto, controllarle sempre prima. Io le metto in carica il giorno prima, se devo andare, come quando sono andato a fare il giro del Garda, là devi passare 6 km di gallerie in totale.
1: Ah, devi avere la luce.
0: È pericolosissimo.
1: E lì era antiestetica, no?
0: Ovvio, se devi fare quando mi alzo presto o al pomeriggio tardi, che magari arrivo alle 7 di sera e gli dico: Lucia, andiamo a farci un giro, torniamo alle 9 e mezza di sera, la lucetta è comoda, anche perché esatto. Quindi poi portare sempre acqua a sufficienza, soprattutto magari d'estate, perché fa caldo e quindi
1: che sia bicicletta o altro,
0: esatto,
1: l'acqua deve esserci sempre.
0: Esatto. Poi le fontanelle, devi conoscere dove sono e le conosci strada facendo.
1: Ma ce ne sono in giro ancora fontanelle?
0: Sono come i cestini per buttare i rifiuti nei vari comuni. Ce ne sono veramente pochi, sia di cestini per i rifiuti, lo so perché ho un cane, quindi quando fa quella cosa lì faccio fatica a trovare le cose.
1: A volte
0: mi viene la voglia
1: di gettare,
0: però non lo faccio, ma piuttosto me la porto a casa. Ma cambiamo discorso: le fontanelle di acqua potabile in giro per i comuni, o si sa dove sono, o se no, se vai su un paese che non conosci perché magari ci devi passare, perché devi andare dall'altra parte, che ne so, devi o avere la fortuna di passargli di fianco e l'occhio di vederlo, e altrimenti bisogna che ti procuri l'acqua. Per dirti, se devi andare a fare il grappa un domani, so che tu vorresti fare il grappa in bicicletta, no?
1: Sì.
0: Da Romano sono 27 km di salita, no?
1: Sì.
0: Quindi devi arrivare a 1780 metri e in 27 km sudi come non mai, no? Comunque,
1: esatto,
0: hai bisogno di bere.
1: Certo.
0: Quindi è consigliato partire con due borracce da 800-750, perché poi salendo non c'è niente da bere.
1: La borraccia te la tieni addosso o la metti nella bici?
0: Sulla bicicletta, cioè ci sono i portaborracce, e quindi sì.
1: Insomma, l'acqua è indispensabile, non perdere.
0: Sì.
1: Metti nello zaino uno snack energetico.
0: No, più di uno, perché poi dipende anche il consumo. Se tu vai in salita consumi molto di più e hai bisogno di carboidrati, proteine, creatina, creatinina, tutte queste cose qua che non sto lì a spiegarti cosa servono, perché magari un giorno faremo anche sto focus qua, no? O anche semplicemente un panino. Un bel panino con il formaggio o con una brasaola o con uno speck, perché poi ti fa sete. Però un bel panino che ti dà carboidrati e proteine.
1: Venire in mente un percorso che c'è non molto lontano qui da noi, dove si arriva a un tratto di strada, no? Dove di fianco, proprio lungo la strada, ci sono delle panchine di legno con le tavole di legno messe lì a disposizione per chi passa.
0: Non ti ricordi la zona?
1: Sì, è il sentiero degli Zelini, no?
0: Ah, ok,
1: ecco.
0: Sì.
1: E se tu vai anche tipo in bicicletta e magari ti vuoi fermare un attimo,
0: sì,
1: che è caldo, così, oppure ti vuoi,
0: esatto,
1: mangiare qualcosa, uno snack,
0: ti fermi all'ombra,
1: esatto,
0: della pianta, perché sono quasi tutte all'ombra.
1: Però questo avviene solamente se da casa ti sei portato.
0: No, allora sul sentiero degli Ezzelini ogni tanto ci sono ma anche sulla Treviso Ostiglia ci sono proprio dei baretti apposta di fianco alla strada,
1: sì,
0: tu ti puoi fermare, prendere da bere, eccetera eccetera. Ma io dico, il caso estremo di andare sul grappa, devi essere pronto a mangiare. Poi una volta che arrivi su, c'è il rifugio, mangi quello che vuoi, un piatto di pasta, un panino, una Coca-Cola, qualsiasi cosa. Però è arrivare su che
1: serve tempo
0: e forza,
1: energia,
0: esatto.
1: Ecco.

0: Tu sei romantica con Giorgio Ikebana. Ma allora siamo quasi alla chiusura della prima ora e mezza. Abbiamo ancora 30 minuti. Però
1: un po' di più, 36, dai.
0: 36
1: siamo
0: minuti,
1: precisi,
0: dai,
1: siamo precisi.
0: Ecco. Oggi noi ci
1: anche
0: superiamo.
1: Se potremmo rimanere qua anche per altre 6 ore a parlare di bici?
0: Per te sì, per me, mamma mia, mi cresce la barba, guarda.
1: Va bene, allora,
0: dove eravamo rimasti?
1: Facciamo un recap delle cose che servono prima di uscire in bici o comunque sì, fare un giro, un vero giro in bici, perché se devi usare la bicicletta per andare a fare la spesa, non è che hai bisogno di fare tutte queste cose, cioè, voglio dire, se l'ultima volta l'hai messa sul cavalletto che funzionava, se una city bike, non è che tutte le volte devi starla a fare. Però se uno deve fare un giro lungo deve controllare la pressione delle gomme, freni, cambio e luci per prima cosa. Poi portare acqua, seconda cosa, più acqua si porta meglio è sui giri soprattutto i lunghi, e con il caldo mettere delle cose energetiche o della frutta secca, un panino, una brioche, qualsiasi cosa nello zaino, perché non è detto che dove si va si trovi il bar aperto, quindi per evitare di andare in crisi di fame, che io l'ho provato una volta e non lo auguro a nessuno, perché devi chiamare casa, ti devono venire a prendere, cioè proprio non torni a casa se vai in crisi di fame, e quindi devi rompere i maroni anche la moglie, e quindi sai com'è, no, dopo yuhu, che sviolinate. Quindi per evitare ciò portatevi comunque una barretta, un gel, un qualche cosa che si trovano in tutti i supermercati o tutti i negozi specializzati, però insomma se siete dei profani va bene insomma qualche barretta energetica. Poi cosa fondamentale che non tutti hanno è avere una camera d'aria di scorta e il kit o un kit di riparazione per foratura. Ora, se io ti chiedo, Tiziana, sai sì, riparare una camera d'aria con il kit? Tu mi rispondi no.
0: Perché no? Certo, la gonfio con la...
1: Cosa? Dai.
0: La pompa.
1: E se non ce l'hai? Quindi devi portarti anche quella. Devi portarti la pompetta.
0: Poi sento bene con il naso, sì, con le orecchie.
1: Senti se puzza, senti.
0: No, sento se perde l'aria, dove ci metto sopra una toppa. E così l'aggiusto.
1: Con il mastice. Tu sai che bisogna sì, devi cartavetrare la parte dove c'è il foro.
0: Sì, però non è che posso farlo in quel momento lì in cui mi trovo in difficoltà.
1: Ma scusa, se tu ti trovi da sola, in mezzo alla campagna, e devi tornare a casa, cosa fai? O torni a casa spingendo.
0: A te è mai capitato?
1: No, perché io sono furbo, nel senso che io mi porto a casa, mi porto sempre tutte le cose. Mi è successo una volta, no, sì, una volta mi è successo questa. Tra le altre cose aggiungiamo anche che oltre alla camera d'aria, va benissimo la camera d'aria, però una cosa che molti ciclisti alle prime armi, io compreso, ho fatto per errore, ma non lo rifarò mai più in tutta la vita mia. Allora, tu sai che ci sono le biciclette che hanno un cerchio, metti che sia alto, che ne so, 2 centimetri, no, quello standard, però ci sono anche delle biciclette da corsa come quella che ho io, che ha il profilo 50. Mi devo fermare sul più bello.
0: Ha il profilo 50.
1: Beh, allora finisco il discorso. Profilo 50, la pipetta, quindi
0: sì,
1: dove vai a mettere
0: la pompa,
1: deve essere almeno 65 centimetri, perché se tu metti dentro una pipetta da 40 non lo riuscirai mai a gonfiare quella gomma, o da 80, va bene? Quindi devi avere la dimensione della valvola, si chiama valvola, la valvola più alta almeno di 1,5 centimetri rispetto al profilo tuo che hai. Ovviamente se hai il profilo da 30 non puoi mettere la valvola da 80, cioè anche esteticamente è brutta da vedere. Però a me è successo che ho forato sul Mosta 5 a poco più avanti, era forse credo il primo giro che ho fatto con mia moglie. Avevo messo la camera d'aria sbagliata della bicicletta vecchia, perché ho detto questa qua è buona, ma non ho verificato la valvola era più piccola, e quindi ho detto Lucia deve andare a casa da sola e o mi viene a prendere in macchina o mi porti una camera d'aria nuova.
0: E lei cosa ha fatto?
1: È venuta a prendermi in macchina. Non... Poi ho chiesto anche ad altri ciclisti, ma era ormai buio su quella strada là, passavano poche persone. È venuta a casa da solo in bicicletta, mi è venuto a prendere in macchina. Ed eravamo qua vicini, pensi se eravamo a 100
0: km. Mamma mia.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
1: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Sorriso.
12: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
13: Radio Sorriso.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: È una cosa incredibile, non, io non posso spiegarti come funzionano le cose, che dobbiamo sempre intervenire.
1: Allora, questa è una richiesta, caro mio, timida con Katia Belli. Allora, siamo entrati negli ultimi 20 minuti insieme, sono le 13.39 qui a Radio Sorriso, tra tanta musica si parla di cose molto interessanti.
0: Vabbè, oggi soprattutto oggi.
1: Per te sì.
0: oggi
1: è la giornata internazionale della bicicletta e vi stiamo chiedendo appunto...
0: Guarda caso!
1: Che rapporto avete con la bicicletta?
0: Anche sessuale.
1: Ecco, e siccome tu ce l'hai sessuale, infatti parli per esperienza.
0: Certo, io do consigli sessuali.
1: No, a parte gli scherzi. Un simpatico messaggio invece di un nostro ascoltatore che si chiama Biccio. Cosa ci dice, Max?
0: Sentiamo Biccio.
2: Ciao, Biccio da Verona.
0: Ciao.
2: Sto andando in giro in bicicletta anch'io. Ho camera d'aria, ho tutto questo, quell'altro e quell'altro.
0: Bravo.
2: Ciao, Max.
0: Ma la valvola è giusta.
2: Alla tua compagna. Allora, vi dico una cosa sola,
0: sì.
2: Se succedesse a me, nessuno mi dà una mano. Se succedesse a una donna, tutti l'aiutano e la portano anche a casa. Scommettiamo che è così.
0: No, è vero.
2: Ciao,
0: è vero,
2: buona
0: è vero.
2: Giornata a tutti. Se possibile, una canzone della Cavana. Biccio da Verona. Ciao.
0: Confermo.
1: Cioè, lui si riferiva al fatto che se una donna, no? Perché ci sono molte ciclisti donne.
0: Sì, ma
1: donne.
0: Difficilmente però vedi una donna, una donna che viaggia da sola. Ci sono, per carità. Però o sono sempre in due, o sono sempre nel gruppetto di amici della bicicletta. Però sì, se la vedi da sola, cioè è difficile, però ci sono, per carità. È vero che se si ferma una donna, io sono il primo a fermarmi, non ho mia moglie dietro. Però, a parte questo, andiamo da Laura di Pordenone, speriamo sia ancora all'ascolto, perché purtroppo ci è sfuggito questo messaggio, e ci scrive: fai saluti al nostro carissimo Luca,
1: che oggi compie gli anni,
0: che appunto gli giriamo gli auguri, cara Laura. E poi scrive: per quanto riguarda la bicicletta, al giorno d'oggi con le bike vanno anche nei sentieri, nei boschi, e a volte corrono anche molto veloci. Buona giornata. Effettivamente sì, perché in salita le bike hai la pedalata assistita, quindi fai fatica, ma relativamente, non è come far la fatica con le proprie gambe, e quindi vai molto più veloce. Questo sì, chiusa parentesi. Cosa stavo dicendo?
1: Oggi è la giornata internazionale della bicicletta e stiamo chiedendo a un vero esperto, domande anche più disparate, più strane, al mio collega qui di fronte.

Esteticamente è sempre brutta a vedere una bicicletta con la pompetta lì, piuttosto mettiamocela nella tasca dietro della maglietta che si vede meno. O come ho fatto vedere alla mia collega proprio ieri sera, ho fatto partire un ordine perché un mio amico ce l'ha, ha il compressorino tascabile, ma è una roba bellissima, meravigliosa. Quindi in quel caso puoi lasciare a casa la pompetta. È una cosa che è molto più piccola di un pacchetto di sigarette, fai conto, è molto più piccola di un pacchetto di sigarette, quindi sta anche nella borraccia, nel sottosella, insomma sta veramente dappertutto e non devi portarti sta camera d'aria. Poi se utilizzi la gravel, perché la pompetta, lui che è un gravellista, mi dice, io mi portavo sempre in giro la pompetta, perché quando fanno, se tu con la bicicletta gravel fai tanta strada, devi mettere la pressione del pneumatico superiore allo sterrato, ok? Per andare più forte, per far meno fatica. Quando però sei sullo sterrato, su dei sassi, eccetera, eccetera, dovresti fermarti e sgonfiare la gomma. Quindi succedeva che quando lui era in gara, no? Che si trovava, che ne so, 10 km di asfalto, si fermava, pompava con il coso e vabbè, qua tutte sempre canzoni, non mi fai parlare su un discorso bello.

0: Vergine. Maria Vergine. Dai che finiamo sto discorso qua, altrimenti lo dovremmo riprendere anche domani, eh.
1: No, no, ti prego. Sono poi, già abbastanza le informazioni, no, allora, che stai dando in questo momento.
0: Recap e dopo chiudiamo qua il discorso bicicletta, però sì, ci tengo. Sì. Quindi, gomme, freni, cambio e luci. Per prima cosa, poi acqua se fai viaggi lunghi, snack energetico, frutta secca, barretta, panino con quello che hai, camera d'aria di scorta, un kit di riparazione con il o compressorino portatile o la pompetta, perché devi pompare, e tutto il kit necessario per smontare la camera d'aria dal cerchio. E una cosa fondamentale, da non prendere le cose che costano poco, perché si hanno poco, almeno su queste cose qua, il casco.
1: Ah,
0: il casco,
1: sì, bisogna aprire veramente.
0: No, anche, cioè, anche se fate il tragitto, che ne so, casa lavoro, che sono 2-3 km, e passate in mezzo alle macchine, e passate in mezzo al traffico, il casco è una cosa indispensabile. Piuttosto non prendete le luci, dico, ok, ma prendete un buon casco, ok? Perché il casco vi salva la vita. Basta una caduta stupida, perché magari vi attraversa una pantegana per strada, vi attraversa un gatto, vi arriva un cane sotto, eccetera eccetera, sbattete la testa e nella peggiore delle ipotesi, si è capito, no?
1: Sì,
0: ecco,
1: si segue,
0: quindi,
1: un'altra strada.
0: Quindi il casco è una cosa indispensabile, più del kit antiforatura, più della camera d'aria, più dello snack energetico. Il casco innanzitutto, sempre.
1: Giusto, questo.
0: Poi dobbiamo parlare anche delle scarpe con i tacchetti, eccetera eccetera, cioè, ma chiudiamo il discorso, perché
1: scegliamo invece l'obiettivo, no? Quando si esce con la bicicletta,
0: beh,
1: l'obiettivo,
0: sì, bisogna avere almeno o una traccia o un'idea di dove andare. Ecco, poi come dicevo, ci sono dei programmi che ti aiutano nel dire: io mi trovo a Castelfranco, voglio fare, che so, tu gli puoi dire quanti chilometri vuoi fare, puoi dire 50, dove vuoi andare, e metti il pallino là, no, che ne so, a Belluno, e lui generalmente ti fa fare le strade secondarie, ma anche può capitare che se non ci sono strade secondarie o ti fanno fare un pezzo magari di statale, per carità, o comunque ti butta sempre sulle ciclabili, quindi volendo sei comunque sempre tutelato, e dopo lui ti crea il percorso, gli dici andate e ritorno, e magari o ti fa l'anello o ti fa, cioè, volendo ci sono dei anche gratuiti su internet, prima di partire, ma già se arrivi a fare ste cose vuol dire che ne hai già fatta parecchia di strada.
1: Di strada.
0: Se però siete in procinto di iniziare, andate dove volete, non pensate, andate, volete andare, che ne so, ad Aso, prendete qualsiasi strada o magari guardate un po' qualche percorso, però il bello della bicicletta è divertirsi, non andare a pallettone, testa bassa, non guardarsi intorno. Anzi, il bello della bicicletta, io lo dico sempre, è guardarsi intorno e, se si può, fare due chiacchiere.
1: Ecco, anche quello.
0: In compagnia.
1: Se trovi una ciclista donna.
0: No, vabbè, indipendentemente da ciclista
1: questo
0: o non ciclista.
1: Dubito che sia tuo questo capello, perché
0: è lungo?
1: Maria, sa che non è tuo.
0: Ah sì, no, ho prestato le cuffie a una.
1: Vabbè, allora, prediligere dunque piste ciclabili o strade secondarie poco,
0: certo,
1: trafficate quando andate in bicicletta. Cercate percorsi lungo fiumi, laghi, aree naturali e pianificate soste panoramiche per mangiare o fare foto.
0: Ecco, anche fare foto è un'altra bella cosa. Ah, per riposare un attimo, anche i tuoi glutei, quando fai ore e ore su bicicletta, hanno bisogno di sgranchirsi, no? E quindi se vi fermate per fare qualche foto, qualche selfie, il sedere ringrazia.
1: Ecco,
0: perché
1: quindi,
0: perché io ne ho provate tante di selle, tanti fondali di cose, però non trovi mai la sella che non ti fa mai male. Quindi,
1: che dopo tante ore, tanti chilometri,
0: quindi dovete anche lì trovare una sella che ha un certo compromesso, che non sia troppo imbottita come un'olandesina, perché se una bicicletta da corsa è brutta anche vedere, ci serve un po' di stile.
1: Sì. Allora, e su queste due ruote noi vi lasciamo, vi diamo appuntamento come sempre a domani alle ore 12.
0: Ciao!
1: Ciao!

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
3: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
5: Sabato 6 giugno a Padova si terrà la Giornata dello Sport 2026, evento benefico organizzato dalla clinica di oncoematologia pediatrica dell'azienda ospedale Università. È con noi la professoressa Alessandra Biffi, direttrice proprio dell'oncoematologia pediatrica di Padova e responsabile del progetto Stai Bene. Buongiorno, benvenuta.
6: Buongiorno, grazie per l'accoglienza.
5: Allora, professoressa, questa iniziativa rappresenta l'evento cardine proprio del progetto Stai Bene 4.0.
6: Il progetto Stai Bene è un'iniziativa che è ormai attiva da diversi anni, è dedicata a bambini affetti da tumore, ragazzini, adolescenti che affrontano un percorso di cura molto faticoso e lungo presso la nostra clinica e che ricevono un sostegno ed un aiuto attraverso un'iniziativa che è sostenuta dall'Associazione Italiana Leucemie e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che vuole aiutarli a raggiungere a casa il benessere che in ospedale cerchiamo di fornire loro attraverso gli strumenti che sono disponibili in sede, che sono quelli della fisioterapia, dell'assistenza psicologica, dell'assistenza ludica, della dietetica, di tutti quegli strumenti che ci aiutano a migliorare il loro benessere durante le cure. Con Stai Bene cerchiamo di portare queste iniziative anche a casa loro e al centro di questa iniziativa c'è l'attività fisica e lo sport, che sono delle iniziative e delle opportunità strategiche per il benessere durante e dopo le cure.
5: Io ringrazio la professoressa Alessandra Biffi, direttrice dell'oncoematologia pediatrica di Padova e proprio responsabile del progetto Stai Bene.
6: Grazie.
7: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

eccoci insieme, ci ritroviamo cari sorrisini belli vicini e lontani dopo i giorni di festa con il ponte del 2 giugno, ci ritroviamo e ripartiamo con il viaggio musicale quotidiano di oltre il liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Per tutta l'estate il nostro viaggio musicale inizia dalle 14 e ci accompagna sino alle 16:30. Potrebbe capitare anche una versione extra large a volte sino alle 17. Noi ci siamo, ben trovati, mi auguro ci siate anche voi per condividere questo appuntamento radiofonico insieme. Ben ritrovati tutti dunque da Claudio Prosper e naturalmente immancabile e doveroso vi accompagna il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buon mese di giugno a tutti, è già iniziata anche l'estate meteorologica, quella astronomica, si sa, con il solstizio il 21 giugno. Va bene, dai, tempo al tempo, che dite ragazzi, partiamo. E allora, come sempre, fuoco alle polveri, c'è Rosy Velasco, Regalami di più.

insieme con Rosy Velasco, Regalami di più. Rinnovo a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio in questo mercoledì 3 giugno. Tutta la musica da ballo, certo, ma certo che sì, ovviamente sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Il Fox, vai con Marco Tonelli, lo si balla sotto.

Radio Fox insieme con Marco Tonelli sotto le stelle. La cumbia, eccola, la cumbia, la nuovissima cumbia con protagonista Lillo Baroni, l'amore che c'è in me.

insieme con Mary Rinaldi, Gerusalemme. Bene, bene, bene, anzi direi di più, cari ragazzi, cari sorrisini belli vicini e lontani. Orbene, orbene, orbene. E oggi 3 giugno si celebra la giornata mondiale della bicicletta, istituita nel 2018 dalle Nazioni Unite. È un modo per richiamare l'attenzione sui vantaggi dell'utilizzo della bicicletta, un mezzo di trasporto semplice, economico, pulito e sostenibile dal punto di vista ambientale, si legge proprio sul sito dell'ONU. Questa giornata, istituita dalle Nazioni Unite, ci ricorda l'importanza della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile ed ecologico. La federazione lavora costantemente perché sempre più persone possano scegliere di andare a scuola, al lavoro o muoversi in città pedalando in sicurezza. Affianchiamo dunque comuni, istituzioni e aziende nello sviluppo di politiche e progetti che incentivino la mobilità attiva e una diversa cultura della strada, ha dichiarato Luigi Menna, presidente FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

insieme con Alvio ed Elena. Ciao ragazzi, la bicicletta. Naturalmente nel viaggio musicale, come sempre, di Oltre Liscio, protagonisti voi con le vostre selezioni musicali. Ricordo allora ben volentieri le coordinate per raggiungermi, ovvero lo 0423 73 66 80 e 81. Per quanto riguarda la messaggistica, il 345 48 45 663. Bene, Ilaria Cenciarini con Ancora io e te.

0: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusti.it.
1: Sorriso!
2: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Sorriso!
10: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Piove e Fuoco, Renzo Biondi.

Antonella. È 14:42 in questo mercoledì di inizio giugno. Buona continuazione, buon ascolto a tutti voi da Claudio Prospero. Oltre i lì c'è il viaggio musicale quotidiano di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che va insieme sino

Fantasy. Subito la prima tappa di oggi ci porta in quella di Ferrara, andando a salutare Vilma. Buon pomeriggio a te, Mauro Ferrara. Mauro Ferrara, siamo lì in zona. Mauro Ferrara, eccolo, protagonista con Romagna Capitale. Poi da Ferrara si va a Trieste per salutare Gianfranco. A seguire sarà protagonista Roberta Cappelletti. Así fue.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
4: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
5: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
6: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 15 e 3 minuti.
13: Radio Sorriso. Voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
14: Energy Saving Group è un'azienda leader nel settore dell'efficientamento energetico. Conosciamo questa realtà dalla voce di Michael Nardin. Buongiorno, benvenuto.
15: Buongiorno, grazie a voi, buongiorno. Allora, l'azienda nasce 10 anni fa a Gorizia, dove tuttora ha ancora la sede legale. Conta di 9 punti vendita più 2 sedi operative, quindi con uffici e magazzini. E offre servizi di consulenza per quello che è l'efficientamento energetico, sia per l'azienda e per il privato, dove noi abbiamo in organico appunto dei professionisti, quindi dai 2 ingegneri, architetti e geometri, nonché dei tecnici commerciali che si recano appunto in azienda o verso l'abitazione del cliente per fare una vera e propria consulenza, quindi far vedere al cliente quella che è la soluzione migliore per casa sua o per la sua azienda al minor costo, per rendere il tutto più efficiente possibile, quindi dandogli un risparmio, contando anche però quello che è sull'ammortamento dell'impianto, perché l'impianto chiaramente deve essere un beneficio, si deve ripagare.
14: Per ascoltare l'intervista completa potete andare alla pagina podcast sul nostro sito classe1.it. Buon proseguimento di ascolto.
13: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

Cari ragazzi, cari sorrisini, prosegue il nostro viaggio musicale odierno di oltre Liscio. Andiamo in quel di Malcontenta, andando a salutare Renate insieme con Piero Montanaro, fratello di Naia. Poi a seguire si va in quella di Udine Lavariano, salutando Antonio. Protagonista sarà Genio, per amore della musica.

0: Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
6: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
5: L'ha applicato da sola?
6: Ma certo, pennello, polso e voilà!
5: L'allievo che supera il maestro!
7: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury
9: e teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
18: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
19: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
20: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
21: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
16: Sorriso.
0: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Con protagonista Graziano Cianni, romantico.

Il Mambo Saraceno, il Mambo Saraceno con Stefano Mosetti Band. Bene. Il nostro viaggio musicale prosegue, fa tappa adesso in quel

tappa ci porto in quella di Badoere. Vado a salutare Fiorella con protagonista Davide Montali, chitarra innamorata. A seguire in quella di Vicenza, salutando Rita con Marco Z, tra le vigne il silenzio.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
4: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
5: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
6: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Sorriso, ovvio.
12: Sono le 16:04.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
15: Radio Sorriso Traffico.
16: Buon pomeriggio, registriamo una viabilità sostanzialmente regolare sulla rete italiana. Sulla 1 c'è qualche rallentamento tra Carenzano e Bivio A1 in direzione di Bologna per traffico intenso, sempre per lo stesso motivo code tra Melegnano e Bivio con la tangenziale ovest di Milano. In A14 code a tratti fra Valle del Rubicone e Imola in direzione di Bologna. Veicoli scortati sulla A23 tra Carnia e Pontebba in direzione della A4. In A26 coda tra il bivio con la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno per un tratto chiuso in direzione di Genova Voltri. Sulla A22 4 km di coda tra Bibiteno Sterzing e confine di Stato per traffico intenso, questo in direzione del Brennero. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

con Claudia Scarciafratte, amore aspettami. Bene Sorrisini, l'ultimo chilometro, l'ultima tranche del viaggio musicale di oggi che ci porta adesso a fare tappa in quella di Verona, andando a salutare Giampaolo sulle note de Il Silenzio, a tempo di valzer, la fisa di Paolo.

tortoli, le note del silenzio. Bene, bene, bene, anzi direi di più. Orbene, orbene, orbene, stasera se lo gradite vi aspetto con il mio fratellone Vittorio Del Canfin a gentile richiesta dalle 20:30 su Sorriso TV, ovvero Il Sorriso che Conquista. Stasera dunque dalle 20:30 con tutti voi protagonisti e le vostre video richieste. L'ultimo appuntamento della stagione invernale, poi dalla prossima settimana, dal lunedì prossimo 8 giugno, a gentile richiesta sarà settimanale il lunedì sempre nella stessa fascia oraria e saremo io con il mio fratellone Vittorio Del Campin ad aprire la stagione estiva. Bene, intanto appuntamento a stasera, gli amici del gruppo folk El Campin, finché la barca va.

0: Giusy Mercury, la chisomba, la nuova chisomba con protagonista Giusy Mercury, la luna. Bene, cari sorrisini, eccoci addirittura d'arrivo, non arriva, eccoci addirittura d'arrivo, non arriva, gioco di parole, la luna, ma arriva colei che ha sempre il sole, la nostra signora Carlotta, che era da un po' che non vede. Buon pomeriggio, signora Carlotta!
1: Buon pomeriggio!
0: Le sono mancato,
1: è tornato.
0: Le dico la verità.
1: Sì, Claudio, quanto ho pianto.
0: È stato pianto e stridore di denti.
1: Sì, poi ero anche, sono stata anche un paio di giorni a casa con la febbre.
0: Ecco to.
1: Immagini, con la febbre e la mancanza del signor Claudio.
0: Proprio, sono stati giorni proprio
1: pesantissimi, terrificanti.
0: Però insomma, dai, tutto è passato.
1: È tornato abbronzato anche un pochino.
0: Un pochettino.
1: Il sole, signor, ma dove è andato? Sarà andato alle Maldive, sarà andato a Miami, e invece è andato in Germania, sì. E mi torna abbronzato dalla Germania.
0: Ha visto, signora, che ci vuol fare? Però c'erano belle giornate di sole, e allora sai.
1: Adesso la protezione solare.
0: Allora, bene, eccoci qua insieme. Allora, signora Carlotta, facciamo gli auguri di buon compleanno al nostro Luca.
1: Certo
0: che sì,
1: Luca.
0: Tanti auguri, buon compleanno.
1: Ho fatto queste brioche così coreografiche, diciamo.
0: Sì, particolari anche.
1: Sì.
0: Lei quante ne ha mangiate?
1: Una.
0: Beh, io la sto seguendo, una proprio.
1: Una e con la frutta.
0: Ah.
1: Perché c'erano i pezzetti di fragola. E lei quale ha preso, signor Claudio?
0: E una ho visto non lattosio, sa che c'è qualche problema. Allora, ho scelto quella, signora.
1: Anche io ho scelto non lattosio.
0: Bene.
1: Ma lei non lattosio a che gusto, scusi?
0: Signora Carlotta, c'era
1: osso,
0: la
1: collo e crema.
0: E la crema, sì. Bene, dai. Allora, lei è pronta, signora Carlotta, con il proseguio del nostro pomeriggio, con la sua tavolozza e tutti i suoi colori.
1: E oggi si pedala.
0: Oggi si pedala? Sì.
1: Perché oggi è la giornata mondiale della bicicletta.
0: Ne avevo parlato.
1: Diabolico. Di che colore è la sua bicicletta, signor Claudio?
0: Signora Carlotta.
1: È una domanda. Di che colore è la sua bicicletta, signor Claudio?
0: Fucsia.
1: Fucsia, davvero? Che bella. In tinta con la Polo. Enorme rododendro.
0: Signora Carlotta, per favore. Bene, ci fermiamo qui. Allora, se lo gradite, vi aspetto stasera con il mio fratellone Vittorio Del Confina dalle 20:30 a gentile richiesta Sorriso TV, e poi ci risentiamo, ci ritroviamo per un nuovo viaggio musicale domani, come già ricordato all'inizio, per questa estate il nostro viaggio inizia sempre dalle 14. Un saluto a tutti voi, buona continuazione di ascolto e la

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
1: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
2: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
3: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
2: Spiega meglio.
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Sorriso! Radio Sorriso!
3: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso. Radio Sorriso.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E grazie alle edizioni Caramba con concerto per voi iniziamo la nostra, il nostro anzi appuntamento quotidiano con i colori della musica. Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta, finalmente rinfrancata dal ritorno del signor Claudio. Oh, quanto è difficile stare in radio quando manca il signor Claudio, siamo tutti un po' più tristi. Buon pomeriggio a voi, spero che invece voi siate allegri come non mai, anche perché oggi è la giornata mondiale della bicicletta e quindi bisogna pedalare, per forza di cose. Pedalate verso i vostri telefoni e chiamate lo 0423 736680 o 736681 per chiamare Radio Sorriso e richiedere la vostra canzone favorita. Se invece preferite mandare un messaggino potete farlo usando il numero 345 48 45 663. E ora, beh, iniziamo a tema, dai, c'è la polca con Renzo Bolsi e pedalare, pedalare.

Gigio Valentino con Giuocato, tre numeri all'otto, un brano che trovo sempre molto benaugurante per tutti voi, cari amici sorrisini. Salutiamo Luisa di Ospitaletto che sta stirando in compagnia di Radio Sorriso e dice: se puoi mi fai sentire una canzone degli Alpini, scegli tu. E allora certo che sì, carissima Luisa, per darti anche un po' di sprint nel pomeriggio di stiraggio, ci ascoltiamo Sabrina Salvestrin con il suo Canto agli Alpini medley, che è anche bello ritmato. Attenzione, attenzione, con lo stiro ovviamente, facciamo bene le pieghette su.

Con Angelo Caravaggio, arrivederci amore, arrivederci, arrivederci, dice chi parte in bicicletta. Oggi si parla proprio di questo. E allora raccontatemi, sono curiosa, voi ci andate in bicicletta? Vi spostate normalmente in bicicletta? Siete come Massimiliano che non fa altro che andare in bicicletta da mane a sera? O siete più come me che nemmeno, io neanche ce l'ho la bicicletta, cioè, giusto per farvi capire quanto mi sento malferma su quel coso traballante. No, non fa proprio per me, ma voi raccontatemi la vostra, magari la usate e ci caricate anche i pesi perché siete provetti e ricchi di equilibrio, fatemelo sapere. Io intanto vado a Treviso a salutare Enrica che voleva ascoltare la canzone di Daniele Cordani con Pamela intitolata Vestida de Blanco.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
4: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erborà a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Monte Galdella. Ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 17 e 4 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Ben trovati e buon pomeriggio. Un autista del trasporto pubblico locale di Vicenza, gestito da SVT, è stato minacciato con una pistola dopo aver preteso il pagamento del biglietto. L'episodio è accaduto venerdì scorso in pieno centro cittadino. Una coppia è salita a bordo del bus, rifiutando di pagare il ticket, e di fronte al richiamo dell'autista, l'uomo prima ha iniziato a offendere il conducente, poi ha estratto l'arma da uno zaino, puntandola contro il vetro che delimita la postazione di guida.
3: L'archivio storico della Biennale di Venezia ha una nuova sede all'Arsenale, in un edificio attiguo alle Corderie, riqualificato con importanti finanziamenti da parte del Ministero della Cultura per circa 38 milioni. Dai depositi della terraferma al Vega di Marghera, tutti i materiali raccolti a partire dalla prima Biennale Arte torneranno così nella città storica. La nuova struttura dovrebbe essere pienamente operativa a partire dall'inizio del 2027.
2: Stanno per terminare i lavori per realizzare la scala di accesso al mastio Federiciano sul colle della Rocca a Monselice, in provincia di Padova. Domani sarà trasportata in elicottero la nuova struttura. Gli elementi saranno sollevati dal parcheggio della cava della Rocca e portati sulla sommità del colle ai piedi del mastio.
3: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
1: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 736680.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.

Ruggero Scandiuzzi con Il vecchio e il bambino è la canzone che mi ha richiesto l'amico Armando di Brescia. Ciao Armando, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche all'anonima ascoltatrice che non vuole fare il suo nome, ma mi ha raccontato che lei è andata al lavoro in bici facendo anche insomma una dose di chilometri quotidiana abbastanza importante, dal 54 al 71, quindi insomma un bel po' di anni in simbiosi con il mezzo. Oggi si parla di bicicletta per celebrare la giornata mondiale della bicicletta, quindi tutti gli usi che se ne fanno, appunto, non solo ricreativo ma anche di utilità quotidiana. E quindi, cara anonima ascoltatrice, io ti mando un abbraccio, un bacione, e saluto anche Maria di Verona che voleva, mi ha detto, scegli tu qualcosa per tirarmi un po' su di morale. Allora un bel Fox, direi, è quello che ci vuole. Poi questo di Paolo Bollettinari si intitola Valigie e tagliatelle, quindi implica altre due cose che tirano su di morale, ovvero viaggiare e magnà.

È una bella canzone che parla di me, La Panza Allegra, con l'orchestra Liscio Simpatia. Mando i saluti a tutti voi da parte di Rita e Franco di Sacile. Ciao ragazzi, buona giornata a voi, buon pomeriggio a tutti coloro che si sono da poco sintonizzati su Radio Sorriso. Oggi si parla di biciclette, la giornata mondiale della bicicletta. Vi chiediamo, voi come la usate, quanto la usate, che bicicletta avete? Avete una bicicletta sportiva o una di quelle vecchie sgangherate? Fatemelo sapere. Io intanto continuo a farvi ballare perché arriva Massimo Castellina con la Mazzurca Intrepida.

con Gio Valeriani e Occhio Non Vede, qualche consiglio filosofico qui su Radio Sorriso. Salutiamo anche Gabri Di Vallà, che è appena rientrata da un bel giro in bici, stando appunto in argomento. Beh, Gabri è argomentissimo, perché lei è super appassionata, va sempre a fare i giri in bicicletta con suo nipote, quindi brava Gabri, ben rientrata giusto in tempo, perché qui ha iniziato a fare qualche gocciolino di pioggia e quindi hai avuto anche un ottimo tempismo. Andiamo avanti adesso con l'allegria della musica di Radio Sorriso, un'altra bella polca per voi, l'orchestra Bagutti con Su con la vita.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamiq.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamiq?
2: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamiq. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Detergente bio. Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi per personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 20.
4: Sorriso!
13: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Orchestra di Gianfranco Foscoli e Destino, questa bella tarantella. Ritorniamo nello studio di Radio Sorriso, ultima ventina di minuti da passare assieme alla vostra Carlotta. Io saluto Luigi di Fontana Fredda che mi racconta che a lui piacerebbe avere un po' più tempo per andare in bicicletta, gli piace molto ma non c'è proprio tempo, è molto molto impegnato e quindi dai Luigi, arriveranno tempi migliori. Quando sei in vacanza un bel giro in bici non si nega a nessuno. Per te arriva Marianna Lanteri con Un mondo a colori.

Il canto gitano con Titi Bianchi ed eccoci qui nella fase finale del nostro pomeriggio insieme a salutare Giancarlo di Ronco all'Adige con Luciano Nelli e il re dei pagliacci. Ciao Luciano e ciao anche Giancarlo, scusate, ho fatto un po' di confusione.

0: Era Katia che ci diceva: sai l'amor, e ce ne sarebbero tante da dire, miei cari amici. Alle 17:55 è arrivato anche il momento di salutarci. Sapete chi è arrivato per tenervi compagnia fino a quell'orario, ovvero le 20, in cui ci salutiamo per la giornata? È arrivata Antonellina. Buonasera.
1: Buonasera Serresini, ciao Carlottina.
0: Come stai?
1: Bene, tu?
0: Molto bene.
1: Bene.
0: Ci vai tu in bicicletta?
1: Sì.
0: Ti piace?
1: Vado al mare in bicicletta.
0: Vai al mare, sì, in bicicletta. Oh,
1: perché mi piace andare sul bagnasciuga.
0: Oh, ok.
1: Sì, diciamo che dove abito no, perché abito in centro, quindi faccio, sì, tutto a piedi. Però sì, al mare la uso molto.
0: Bello, brava. Oggi si parla proprio di questo,
1: sì.
0: Giornata mondiale della bicicletta. Sarà stato felice Massimiliano, chissà che
1: avrà fatto un programma top.
0: Che ha fatto. Esatto.
1: Tu invece?
0: Io non ce l'ho nemmeno la bicicletta, vedi un po' tu.
1: Ah, ok. Ci ho rimasto male.
0: Guarda, me l'hanno rubata quando avevo 17 anni.
1: Ok.
0: E quando i miei genitori mi hanno detto: beh, adesso la ricompriamo, ho detto no,
1: lungi da me,
0: basta, grazie, sono stata felicissima, sono arrivata che mi hanno rubato la bici.
1: Sempre se tu sia l'unica in Italia, mi hanno rubato.
0: Sì. Perché mi fa un po' paura, non mi sento molto sicura
1: in bicicletta. Ti fa, sì, paura
0: tutte le cose che vanno su due ruote, a me non piacciono. Monopattini,
1: sono d'accordo,
0: motociclette,
1: guarda,
0: motorini, biciclette, E pensati che quando l'anno scorso andavo a prendere il mio nipotino all'asilo, Pietro all'età di 3 anni va già senza rotelle, e tornava in bicicletta, io gli correvo dietro col passeggino col fratellino e lui scatenato che sfrecciava come,
1: certo,
0: un pazzo. Ti giuro avrò perso 20 anni di vita. Vabbè. Allora, cara Antonellina, per salutarci presentiamo anche una bella novità qui su Radio Sorriso.
1: Esattamente, è arrivata oggi, proprio oggi è arrivata
0: fresca,
1: nei nostri studi.
0: Fresca.
1: Due voci bellissime.
0: Che si incrociano,
1: esattamente,
0: che si intrecciano.
1: Veronica Cuneo
0: e Matteo Bensi.
1: Esattamente.
0: Con questo Figlia dei Monti, un brano che ci farà sicuramente venire un po' di nostalgia, probabilmente. Certo. E sui monti si va anche parecchio in bicicletta, quindi anche a tema, perfetto.
1: Ci sta, ci sta.
0: Ciao Sorrisini, noi ci sentiamo domani, solita ora. Baci baci.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
3: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular, demoliamo per l'ambiente.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663, il modo migliore per comunicare con noi.
11: Sono le 18 e 4 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Una buona serata da Virginia Giacomin. La trattativa con l'Unione Europea sulla flessibilità. Bruxelles concede 14 miliardi in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili, ma acceleri sulla riforma del catasto, esorta la Commissione. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Così, nell'interrogatorio davanti al GIP, Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la piccola di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Il compagno della donna, Emanuele Giannuzzi, in sede di convalida dell'arresto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'inchiesta sulla fuga di 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. C'è un primo indagato, si tratta dell'agente della polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No,
16: sì, ma la nostra qualità.
17: No,
16: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV Line,
16: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
17: MV Line!
16: Maniaci della qualità.
9: Sorriso!
18: Per chiamare Radio Sorriso 0423 7366 80.
19: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
20: Che facciamo questo weekend?
21: Stiamo a casa.
20: A casa?
21: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
20: E dove?
21: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
20: Porto le pantofole?
21: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.

La voce di Roberta Cappelletti con Questi anni 60 ha aperto le nostre due ore insieme. Buonasera sorrisini, Antonella con voi fino alle 20 per questo cocktail di sera di mercoledì 3 giugno. Ringraziamo Carlottina che ci ha accompagnato nel preserale e proseguiamo con le vostre dediche, le vostre richieste, i vostri sorrisi. 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. Andiamo a leggere un messaggino che è arrivato. Buon pomeriggio Radio Sorriso, mi potete far ascoltare C'era una volta un fiume per mamma Caterina? Grazie Rosy. Ci ascoltiamo la voce di Francesca Mazzucato con C'era una volta un fiume. Ciao ragazze.

Learco Gian Ferrari con A Mani Sciolte, una mazzurca alle 18:18 qui sulle frequenze della radio più giovane che mai. Vado a salutare anche Nadia dalla provincia di Treviso, un abbraccio, una buona serata e un buon ascolto, e proseguiamo con un messaggino che è arrivato al 345 48 45 663. Ciao Antonella, ci puoi mettere la canzone Un bacio d'appoggio di Daniela Cavanna? Grazie mille Valentino e Bruno da Conselve. Ciao ragazzi, noi ci ascoltiamo insieme a voi, Pietro Galassi e Daniela Cavanna con Un bacio d'appoggio.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

E con Bikini Rosso Davide Montali facciamo gli auguri al bikini, perché il 3 giugno 1946 per la prima volta in passerella sfila il bikini, un vestito che avrebbe rivoluzionato la moda femminile. Il due pezzi era già noto ovviamente nell'antichità, ai tempi dei greci e degli antichi romani, ma un sarto francese, Louis Réard, ha avuto l'idea di metterlo in passerella e quindi stravolgere il guardaroba delle signore. Pensava di avere subito successo, in realtà nessuna modella voleva indossare un costume tanto piccolo e scabroso, e quindi il piccolo sarto era un attimo, diciamo, povero, gli veniva da piangere. In realtà quello che poi è diventato un successo mondiale lo si deve proprio a questo piccolo sarto francese, e quindi tanti auguri al bikini, che è nato il 3 giugno 1946. Successivamente è stato portato anche all'interno di tanti film famosi da attrici del calibro di Ursula Andress e Brigitte Bardot. Quindi io questa sera vado a chiedervi: costume intero o bikini, e soprattutto bikini rosso come ha detto Davide Montali, oppure un bel bikini sgargiante di vari colori e perché no un azzurro mare? Fatemelo sapere al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 o 81 finale. E parlando di mare, parlando di bikini e di costumi, entriamo in ambito marino con una canzone che sicuramente si balla sulle spiagge, ma non solo. Ci ascoltiamo Cecilia Gayle con Un'estate al mare.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Salve!
2: Ah, lei, ho un problema, sa?
1: Cioè?
2: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
1: Per 10 anni non le darà più fastidio.
2: Ha 6 balconi e un terrazzo!
3: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
6: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
5: Cioè?
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Sorriso.
10: C'è solo un numero per chiamare il Radio Sorriso: 0423 736680.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
13: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
14: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
13: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delix.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delix.it.
16: Delix, il tuo partner al lavoro.
17: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Giuseppe Spinelli con Cromatica alle 18.39 qui su Radio Sorriso. E vi ho chiesto di dirmi qual è il vostro costume preferito, un bikini, un costume intero, il colore. Ditemi, se rendetemi curiosa in merito al tipo di costume. E cominciano ad arrivare i primi messaggini. Mi scrive Nadia da Cinto Caomaggiore. Ciao Antonella, io costume sempre intero, dal blu chiaro al blu scuro. Il bikini l'ho messo solo una volta nel 1972 a Jesolo, il giorno in cui con fatalità ho conosciuto mio marito, e mi vergognavo pure sul bagnasciuga, però piedi in acqua fino alle caviglie e via. Una buona serata a tutti i sorrisini, e mi fai sentire un tango di Christian Serafinelli? Buona serata, un abbraccio, Nadia da Cinto Caomaggiore. Ciao Nadia, una buona serata a te. Però vedi, il costume e i due pezzi ti ha portato l'amore della tua vita, quindi di conseguenza è stato utile anche quello. Andiamo subito con Christian Serafinelli, il tango che ci hai richiesto, Stradivarius.

Per averti interpretata da Roberto Tagliani, canzone che è stata portata in auge dal grande Adriano Celentano nei primi anni 2000, precisamente fine anni 2000, e una scritta ovviamente dal duo Mogol Gianni Bella, un successo che abbiamo ascoltato appunto nella versione di Roberto Tagliani, che è stato richiesto questo brano da Lucia di Cittadella, che voleva fare gli auguri per i 70 anni del marito Franco. Ragazzi, tanti auguri anche da parte di tutta Radio Sorriso, un abbraccio a voi e buona festa per questa sera. Da Cittadella ci trasferiamo invece su nei monti, andiamo in quel di Belluno, andiamo a salutare Giuseppe, che vuole salutare a sua volta tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso e noi dello staff, e ci chiede una pizzica. Ascoltiamo insieme a lui Mirko e Simona Group con La Pizzicosa.

Francesca Salmieri con Impazzisco per te, e ero al telefono con Luisa. Luisa mi dice che lei usa sempre un bikini nero, sopra deve avere un pareo mega sgargiante di colori, ha detto anche fluo a volte, ma lei immancabilmente il bikini nero una volta al giorno lo mette. Poi quando si cambia può mettere anche quello leopardato, ha detto che non le interessa, però lei piace stare in spiaggia a chiacchierare con le amiche e con il suo bikini nero si sente proprio perfetta. E ci chiede la prossima canzone che metteremo in onda. Andiamo ad ascoltarci Matteo Tarantino con Reset. Ciao Luisa, una buona serata a te.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
4: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
5: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
6: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
9: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Sorriso!
11: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
12: Sono le 19 e 3 minuti.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No,
13: certo. Beh, ma i nostri controlli.
14: Le
13: sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line.
13: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
10: Sorriso!
15: Interagisci direttamente con Radio Sorriso. Inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663.
16: Eccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
17: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
16: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
21: Prendiamo due prodotti Luxury.
20: E teniamo lo scontrino.
21: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
20: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Sorriso!
0: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Il brano del mese a B-Record, gruppo editoriale Bagutti, era la voce dell'orchestra di Renzo Biondi con Piove e Fuoco.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.
4: Più giovane che mai.
1: Buonasera sorrisini, per chi si è appena sintonizzato staremo insieme fino alle 20 per questo cocktail di sera con Antonella che risponde allo 0423 736 680 o 81 finale per la telefonata oppure via messaggino al 345 48 45 663 e vi aspetto le vostre dediche, le vostre richieste e soprattutto vi sto chiedendo, visto che oggi è il compleanno del bikini che ha varcato diciamo la soglia e è uscito in passerelle per la prima volta il 3 giugno del 1946, vi sto chiedendo se il vostro preferito è un costume intero, un bikini colorato, un bikini neutro. Fatemelo sapere via messaggino o via telefono. Intanto vado a salutare l'amica Cristina che mi chiede un pezzo dance e abbiamo scelto insieme Edita Caminisca con Incantata. Buona serata. We'll be right back.

Gian Patarini con un bel Fox dal titolo Rubino alle 19:18 in questo preciso istante. Vado a fare dei saluti, vado a salutare Bruna che mi dice che per lei il costume deve essere rigorosamente intero a fiori, né di azzurri, né di rosa, né di viola, né di verdi, ma lei vuole vedersi i fiori addosso d'estate e ci chiede un mix di Lara Agostini che andremo a sentire a breve. Lara Agostini Band con Ci vorrebbe un amico, Giulio Cesare e Amici Mai. Prima però invece andiamo ad accontentare l'amica Carla di Bessica che ci chiede un valzer di Paolo Bertoli. Miliardi di baci con la voce di Valentina. Ciao Carla.

0: Lara Agostini Band con Ci vorrebbe un amico, Giulio Cesare, Amici noi. Io vi ricordo 345-4845-663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp, Telegram, oppure 0423-7366-80 o 81 finale per la telefonata. E noi ci ritroviamo tra pochissimo sempre sulle frequenze della radio più giovane che mai per l'ultima mezz'ora insieme, per le vostre dediche e i vostri sorrisi. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sorriso!
3: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari. Dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero, con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Rifiuto, con due O. Il software per la gestione dei rifiuti, facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
2: Sorriso!
12: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, era l'Orchestra Sorriso, le voci di Valentina e Stefania con il brano Dillo alla Luna.
2: Radio Sorriso.
3: Radio Sorriso.
4: Più giovane.
5: Più giovane.
2: Più giovane che mai.
1: E proseguiamo con le vostre dediche, le vostre richieste che stanno giungendo qui al 345-48-45663 via messaggino oppure telefonicamente allo 0423-736-680 o 81 finale. E adesso andiamo ad accontentare i due amici. Ciao Antonella, tutto bene? Sono Gaetano, volevo ascoltare la canzone Tu grande amore di Daniela Nespolo. Una buona serata, grazie mille, un abbraccio. Gaetano, una buona serata a te, ti accontentiamo a breve. Prima però andiamo ad accontentare l'amica Ornella di Sanstino di Livenza che ha esordito la telefonata dicendo io sono rimasta negli anni 60. E gli ho detto in che senso? Fa costume intero nero e cappello di paglia. Io degli anni 60 che i miei costumi hanno una gradazione e una tonalità unica di colore, quindi il nero, ma mi diverto con i cappelli di paglia colorati, ogni giorno cambio colore in base all'umore. E gli ho detto hai ragione, perché anche quello aiuta tantissimo. Quindi andiamo con la canzone che ci ha richiesto e ci ascoltiamo Omar Lambertini con Casino Totale. Ciao cara Ornella.

Daniela Nespolo con Tu grande amore, canzone che è stata richiesta da Gaetano da Monza. Ancora una buona serata, caro Gaetano. E da Monza invece ci trasferiamo nell'altopiano di Asiago. Andiamo da Paolo che ci chiede un tango. Ci ascoltiamo insieme a lui Irma di Benedetto con Te Chiero. Una buona serata, Paolo.

Suonami Band con Acqua e Sale, ore e ore, sono le 19.54 e siamo ormai arrivati ai saluti finali di queste nostre due ore di questo cocktail di sera in versione mercoledì 3 di giugno. Vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto, vado a salutare un messaggino che è appena arrivato. Andrea da Vicenza, una buona serata anche a te caro Andrea, e vi dicevo vado a ringraziare per avermi accolto nelle vostre case e per avermi tenuto compagnia. Per quel che mi riguarda ci vediamo la settimana prossima, ma adesso invece andiamo ad accontentare l'ultima amica della serata, andiamo a accontentare Lisa dalla provincia di Belluno che ci chiede una canzone di Mirko ed Elisa, e nello specifico Tra passione e lacrime. Una buona serata Lisa anche a te, alla tua famiglia e al tuo simpatico figliolo. Una buona serata Sorrisini da Antonella anche per questa settimana è tutto e un arrivederci alla prossima. Ciao ragazzi!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
8: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Radio Sorriso. Nella giornata di domani inizialmente tempo assolato sull'Italia settentrionale, una bella mattinata con cielo sereno poco nuvoloso e clima gradevole. Nuvole in aumento domani sera a partire dalle nostre regioni nord-occidentali con piogge e temporali sparsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, poi domani notte fenomeni in movimento anche sulle regioni nord-orientali. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trapi Meteo.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: seguiteci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
5: Sorriso!
6: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Motore. Azione, Chuck si gira.
11: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
12: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in Piazza San Cristoforo 13, Udine.
14: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
15: Sorriso!
16: Cari amiche!
17: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
16: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
17: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
18: Sono le 21 e 4 minuti.
19: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
21: Capisci quello che dice?
20: Roba senza senso.
21: Io invece sì.
22: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
20: Cosa vuoi fare?
21: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
22: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
23: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
24: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
25: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
23: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
24: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
25: Lo lascerai, prima o poi.
24: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
19: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
26: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
27: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
28: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
27: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
28: Come risparmia?
27: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
28: E i lavori?
27: Ma c'è Ristruttura Smart.
28: Così ti risparmi anche tu, eh?
27: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
29: Iperceramica.
30: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
31: Prendiamo due prodotti Luxury.
30: E teniamo lo scontrino.
31: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
30: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
0: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
1: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
0: Spiega meglio.
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: Sorriso!
5: È il momento di Girovagando!

Mercoledì sera, il 3 di giugno, rieccoci nuovamente protagonisti con la nostra trasmissione. Benvenuti a Girovagando. Buonasera, restiamo insieme sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Mi presento immediatamente, sono Paola. Riprendiamo con i nostri appuntamenti della settimana e lo faccio subito dopo avervi fatto ascoltare le prossime canzoni. E allora andiamo con Jimmy Bonato e La Gioventù.

Abbiamo ascoltato il pensionato di Mirko Bellutti e entriamo nel vivo della trasmissione. Parliamo di sagre fantastiche di prima qualità anche per questo mese di giugno. Non ci facciamo mancare nulla e andiamo in provincia di Padova, a Veggiano. Nel prossimo weekend c'è il gusto della tradizione con la 15ª festa del gnocco dal 5 al 9 giugno. Protagonisti gli gnocchi fatti a mano con tanti sughi, tutti da provare. E ogni sera, amici, musica e ballo con Stefano in Nevada, Tocco al cuore, Cover Nomadi, Lisa Nicoletto e Beat Generation 69. Non manca il Luna Park, c'è anche il mercatino creativo, la pesca di beneficenza e l'area giovani. Vi aspettano quindi a Veggiano con la festa del gnocco nel prossimo weekend. Ora invece ascoltiamo Fabrizio e gli Accademia.

Ancora una buona serata, state ascoltando Radio Sorriso, buon mercoledì sera con questo programma. Vi raccontiamo le sagre tra le più belle del Nord-Est e questa è una delle sagre più attese dell'estate che ci porta a Cecchini di Pasiano in provincia di Pordenone con la sagra di Cecchini che comincia venerdì. Una grande sagra con Luna Park, feste per i giovani, fornitissimi chioschi enogastronomici, si mangia di tutto e di più. E venerdì 5 giugno prossimo, opening party by Lino Lodi. Andate a divertirvi anche voi a Cecchini di Pasiano in provincia di Pordenone, mentre adesso ascoltiamo tutti insieme Jimmy e i ricordi.

Amici di Sorriso, è arrivato il momento di fermarci, mandiamo la pubblicità perché è terminata la prima mezz'ora di Girovagando in questa puntata di mercoledì 3 di giugno. Un abbraccio circolare, ma rimanete lì perché torniamo tra poco. Ho ancora tante cose da raccontarvi.

0: ascoltando Girovagando.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Che bel terrazzo!
2: Grazie.
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
3: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
3: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci, in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cioccalo e scopri subito sei vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
6: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
7: Termini e condizioni in negozio online.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso.
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: È iniziato l'in- Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
7: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
8: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
9: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
10: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

Rosy Velasco con Vendimi l'anima, seconda mezz'ora di Girovagando, sempre qui su Radio Sorriso. Buon mercoledì sera, amici. C'è una bella cosa da fare domenica prossima, perché l'Associazione Friulana Appassionati Carrozze presenta il nono concorso internazionale di carrozze d'epoca. Siamo a Villa Mannina di Codroipo, in Friuli Venezia Giulia. Una domenica alla prossima, all'insegna della tradizione e dello spettacolo. Esibizioni con cavalli bardati e carrozze da sogno e la fanfara a cavallo della Polizia di Stato. L'ingresso è gratuito, quindi non perdetevi questo concorso di carrozze d'epoca a Villa Manin di Codroipo domenica prossima. Ora andiamo con la prossima canzone.

Ed ora, amici di Sorriso, parliamo di una cosa eccezionale, perché martedì prossimo 9 giugno Cadoneghe, in provincia di Padova, saluterà la Mille Miglia. Arriva il mito della corsa più bella del mondo. Per la prima volta nella storia della manifestazione, le oltre 400 vetture storiche in gara attraverseranno il centro di Cadoneghe e le sue principali arterie stradali durante la prima tappa, che partirà da Brescia e si concluderà a Padova. Dalle 18:40 le leggendarie auto storiche attraverseranno Cadoneghe. Non perdetevi questo spettacolo. Ora invece ascoltiamo Pietro Galassi.

Bene, amici di Sorriso, è stata un'oretta pregna di appuntamenti. Quante belle cose ci sono da fare in questo mese di giugno. Noi siamo sempre lì sul pezzo per raccontarvi quelle più folcloristiche, più interessanti e più divertenti. Questo è Girovagando di sera. Vi do appuntamento per domani, ore 21, ritorno sempre qui su Radio Sorriso. Intanto per voi, buona continuazione.

0: Avete ascoltato Girovagando. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 22:05.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Radio Sorriso,
1: più giovane che mai.
2: I motivi per brindare con Prosecco maschio
3: cambiano sempre.
2: Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
4: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
5: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
4: L'ha applicato da sola?
5: Ma certo, pennello, polso e voilà!
4: L'allievo che supera il maestro!
6: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury
8: e teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Sorriso!
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono più furbi.
14: Motore, azione, Chuck si gira.
15: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
16: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
8: Sono le 23:03.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgoricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
4: La pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Sorriso!
3: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È 1:00.
3: Ben ritrovati e buonanotte. È arrivato il sì dell'Unione Europea alle deroghe sul patto di stabilità chieste dall'Italia. Bruxelles apre alla flessibilità per famiglie e imprese. Il ministro Giorgetti si è detto soddisfatto. Dombrovskis ha aggiunto fino allo 0,3% del PIL all'anno per 3 anni, con un limite cumulato dello 0,6%. Il Partito Democratico ha presentato un progetto di legge sul diritto a restare dei giovani. La segretaria Elly Schlein.
4: Per anni ci hanno detto che il problema era solo l'immigrazione e non hanno visto l'emigrazione di tanti giovani in gamba che oggi si vedono offrire contratti precari, salari da fame e purtroppo si sentono costretti a partire. Partire non deve essere mai una costrizione, deve essere una scelta fatta per arricchire i propri percorsi professionali e di vita, ma non deve essere una scelta forzata dalla mancanza di opportunità in Italia.
3: Caso Minetti, il procuratore generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia. Il Ministero della Giustizia ha commentato: è stata trasmessa una relazione della Procura Generale di Milano alla Quirinale. Nella nota di 2 pagine emerge che dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Era questa l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione, a risentirci.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: Sorriso!
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
12: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
8: Sorriso!
9: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.